Adina Kuh, da Gian Fontana. Adina Kuh au di nom, mi bat il cor si spert. Legria van tocan som, cum etral giuven vert. Adina Kuh au vesel in ei, tiu ei, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese miu cor li già. Adina Kuh au audi il vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

o chi vedic la conta de na una che dai sodis no le va mei bunia pedo la sort je va pia te la luna ed es fat la famea te cafus nia.

Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar oz a bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappe e sabusch meinte dera saive un cert parfümcisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soaliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stoved largiar il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldum a ses parfum.

0: Les novitats per RTR.
1: E quaien les lingues grasses de questa demaun? Per quels e quelles che volen bandunar Brinzauls e famida de Vazerolz il moment exclus? Angelica Moser diventa Pushpe campionessa europeica del sii cun l'asta. E Laura, od su lei e cialiras, demaun vine vant fitchiaut cun in pau de pli nivels. Jelle Sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Per ils abitants e les abitantes de Brinzauls che volevan ir a star a Vazerolz, dati in a trompada. Damai che bec tot quelles persones che in il drec s'interen de beja a Vazerolz vest, seien prontes de vender lo drec se le vischnanca, na vegna Vazerolz il moment bec en dumonde scolio per famidada. Quae scriva le vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Quests drec s'interen de beja ja deriven del zons 1980 en connex con ina meierazion. De wartles zones de dislocazione a Casti et Alvegni Vic decide il souverän d'Alvra il 25 de Wust. A Tomei d'Astien ils abitants e les abitantes puspe duvra tot normal laua, quai alle vischnanca de Tomle Astia communicia irs versaire. Era la seconda in prova de laua examinada in labor naio musa nagina contaminazion. Constatà il problema con l'aua de Baivera Tomei avevins il mardi passà. L'ura era merda venida in la linea d'aua durante le vurs de construcziun. Il centung la runa reagesce sin la sicira e la cialira e scumonda de prendere aua de flums e d'aualz. In adetia naginas lubiences pli per retraire aua a comunicia il centun. Lubit seien sulete mein pinchens quantums kins prendia cunciantes diert e sadelles. Exceptions detia per il canal de la Lint, il canal d'Escher, il Lai Rivaun e territoris d'Alpegiada. La dovria dentant in Lubientia, scrive il centung la runa. Ed oster il campionadio europeic dell'atletica leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'aur per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del sii cun l'asta. Uscia ella defendì ses titel recalcià il 2024. Moser asco su l'età atleta sur sii 4,80 m e quai en l'emprima in prova.
2: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem, ich habe gar nie bei mir in den zweiten Versuch gegangen. Und von dem her, wo ich super Wettkampf war, mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
1: La Svizzera uscia guadagnà fino a questo campionato europeo 2 medaglie d'or e 3 in tot. La giocatrice di tennis grigiuna Simona Waltert ha contengi la seconda ronda al torneo WTA Mili a Cincinnati. Walter abbattì la croata Petra Marcinko suente 2:30 con 5-7, 6-4 e 6-2. In la prossima ronda spetti una vera sfida, l'ora fronte alle grigiune sin il nome 3 del mondo, Jessica Pegula. Al torneo WTA Mili da Toronto ha Iga Świątek della Polonia sull'etema in dovrà 75 minuti per decidere il finale. E la guadagnà contro Yelena Rybakina del Kazakhstan con 6-2 e 6-3. E del torneo Masters Mili da Montreal all'American Ben Shelton difendì ses titel. E la battì ses compatriot Brandon Nakashima con 6-3 e 7-6. Ed anche per il balapè, 4 club svizzers hanno ieri sera gius in livello europeo e tutti hanno gli successi. Il campione svizzero tunesico è stato qualificato per i playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada di 2-3 ordaife contro il club dell'Islanda Vikingur Reykjavik. L'imprimio aveva tun gudinà con 3-0. Il tre ulteriori club svizzers, Lugano, Songhai e Sio, hanno contengi i playoffs della Conference League.
0: La meteo.
1: Oggi spettio puspe in di soleif e chiaut, ma paugs nivel se mussen al ciel. En les valades talianas, en local man pluides ubai nurizis pusaivels. Las temperaturas van en la region de Cuira fino a 36 grados, en la Surselva e in l'Engiadina Bassa fino a 32 grados, in il Sorsese fino a 30 grados e in l'Engiadina Nota fino a 26 grados. Domani e la domenica comparano minchia mai nel corso del dì a dina de pli nivels che portano già là in un radio ben in Urizzi. Con maximal 33 grados si domani anche dina dec chaut e vittiers chiamic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Dej baulezion, chun vergaules sis, schwusso dister quels kein janen avon, schlu. Jandi, a benveni el club dels leve merveis. Tivis luus in fec bi venderdis, el mikrofon per vus, otzen de maun, accompagna, plan planet, virs fin diabna, Anna Selina Quinter.
0: RTR. Informativ.

0: Temps.
1: Evgeny Mezles siat us esi Temps per novitats kun Alexi Baselja.
2: Per ils abitants e les abitantes de Prinzaulz, che volevan ir a star a Vazzaraulz, dat in trumpada. Demai che becch tot quelles persunas caian il drech, sinterende beja a Vazzaraulz vest, saien prontes de vendalu drech se le vischnanca, na venia Vazzaraulz il moment becchen du monde scolio per famidada. Quae scriva le vischnanca Albula Alvra in ses nov bülte. Al campionato europeo dell'Atletica Leva a Birmingham ha dato un'ulteriore medaglia d'oro per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europea del SIE con l'Asta. Uscirà e la difendisse il titolo ricalcià il 2024. Moser ha scosso l'atleta sul SIE 4,80 m. Quattro clubs de Ballapè Svizzera sono da ieri sera giusti in livello europeo e tutti sono gli successi. Il campione svizzero Thun è sicuramente a qualificare per i playoffs dell'Europa League. Ed il tre ulteriori club svizzers, Lugano, Songhai e Sion, hanno contagiato i playoffs della Conference League.
3: La meteo.
4: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
1: Adat Suleiots diven caul al picaul di delle amna con una maximale de 31 grazie alla regione de Cuera, 32 grazie alla sua selva, token 30 al success dell'Engi di Nauta, dentro 26 a 30 grazie, e ven poi a propi caul. Bodes proviapa che da dot strusch in a nebla, vidal ciel si mainz alle svelade italianas, se vessi forse onda in a ni l'altra pluvida, ni urezi. Ademaun, se mi di quello tod in teghe compare al decorso del dia dine de pli neblas, datlu forse ciao allo in uradi ni urezi. Tje, la domenica, lumidilu. Speranza, forza, definitiva, mainz in orla prognosa fai aura variabla, le temperature van in ticklin, a ne vos, flot per tut quel scan brogias, con quella calire mince cas. Co eri trvus? Se vais forson, c'è che vus veves en, ni c'è che vus veves il dies, ni eri forza. In una tasca, buon sacco d'os. Io gleite per spesso l'oncenzi. Dis entscheiva la scuola a nus fundrenca a un avon la siat e les ricordiences. Al microfono è Anna Selina Quinter B, che vusces accompagna oz da RTR.
3: RTR. Dalla damaun alla saira.
1: Birds of a Feather alla num. In una canzone per entscheiva quedi della Billie Eilish.

0: Destinazione mare. Apropos, Destinazione mare, la Stadt der Erter, hai stau la Stadt, che nus vein, fad visita all'Italia. Adot, finus è in Pign Viadi Lou, num nademain, insieme con Plazzi Fluri.
1: Erter Impuls.
2: Num nainus nias protagonist semplamein Tim. Tim è un giovanom che vende nostres regions montagnardes in teg forza malscultrius dentona adina cultivaus. Als cavels che merenso sia capece da pala o einen paulungs. La barba tagliada minuziosa meins in 1,2 mm e la camicia con quadres nerscocians stat adelsco fat da di meister cusons. La braccia muscolosa muosa el con facilas mongias. È la vacanzas, ed è per quoi intent se mese in su subaru ed è serendius a Roma. Roma a Adina entrasauel, il Colosseum ed ils Romans, quoi era seu mon. Per cau il subaru en ina de las biaras garage sotteranas, es el iuse spasediont tras il bimer cau vei. Tras les gases per il Vatican o e per biare gelaterie se sa trapassaus tocan che le vinius en in bi park. Al soleil brige, ai fa sai. Al front to tacca del suadec e la camicia ai fuastia. Schoeni in oasa cata el adagur in caret cuscresi, soda per tutti. Ia ina de quelles acciuns de marketing de dina gronda facente de victualia staliana. La liua da giu, la gula scetche clome su entraua. De vos quei carello sta della. El traccia da buc vesean dreg. Sia dona della vetta. Biala, cavels nechs, bialbrina de caramel, la sai de secundara. Biendi, io son Tim, ed io voglio un bicchiere di questa aua minerale per favore. Ciao, io son Ramona, di ella con Henri. C'è avesses bugien? Io audel, ti es in grigione? Io sai era mons, se vai per te meier. Pia, scoi al sai oggi da te? C'è leves puspei? Tai, è la risposta. Anna, in mi dia l'aua, freida, traccia el, tamazzi. Io stich, Tim arva al seis. Oh na, bo puspei in de qualsiasi senza happy end.
0: Oder c'è vesus mi au questa notte? Speranza ai dau in happy end. En 17 minuti sei si les siat in bivenderdis in de moun.
1: Impuls.

tristezze. Kiosk blick ad un tale allegrezze. Pinciani dorme de spere.

0: Tiež vonne sa dezmeniu kun Kašper, Nika at Arkas.
1: RTL, Cinta la Dumonda da Lemna.
0: In sacados quader, in blau, cun si delfins, in rasa pinca, l'agitaziun de vesel in prima gato mes con scolares, del scolast. La grande domanda, sperci sesio, quei mais regudiences? Jen di gis vepus per liber, de cei sergurdais vusaun. Co era vies in prim di de scola, nus en giummer veies, adum das fenter.
2: Mi un prim di de scola, quei cum posse gurdai, che steve al cura sent le bab, ve le scombes che eran dubbel ci grondes, li unges scolas mies, lo steve fa dubbel spas, lo curevi suente, gie.
3: Ma con si attons, credo che aveva le ricordienze positive, prima di de scuola, un tupau novs, amici, colleghi.
4: E mi ricordo che da dire di dire come cosa drinco, al strava come in chiesa, e loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché ci avevano tutti due pur rispetto, non sapevano che ci venne andr'ora. I'm a little schoolboy
5: too. Io avevo lo scazzesco, con le scureglie, che era mi rungio, è giusto di ovvi della tavola a scrivere, a sonda stausi le scureglie, a su laus a von la tavola giù. Poi ha dato una risata.
3: Un turnister, se ricordi, un quere in turnister brin, con si piau, in piau, paligna, brina, yes, aio, de plivo.
6: Sai, mo che noi avevamo di lungo pai, dopo che noi eravamo in casa della scuola, yes, aio, non si ricordava.
7: L'idea era per con non esempio, e quella era una tudascia. E quella volta in giù non salava tudascia, also dal zifens. E qui non era in quel tempo che qualcuno traduiva o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che si vanno a fare.
8: È del fitch nervoso, 100%. Speziell era forse che deren stuzzi. Wenn wir dann schon Tschinnis, weil es schusse Linz, eine belle Tevel, eine Kriede, eine Trümmengere, eine viele Spunge, extrem superb, hey, hey. Was ist denn das Grandes, Mattes, die Pudan in ihrer Schule? Qual hat der Kreidl, das Impressum, das Imprimti?
9: Quins era ma dirs de dia scola, quins leve po sta a casa pli, quoi si dir la ricordiancia?
10: Io sai che ora non stas in prima gara col bus de scola, l'uomo avanza una venda a Sorain vira bus con la posta gronda, a qua era integra highlight di quei di.
0: Ricordiancias dem prim di de scola, jendis dis, en chai vi lupus pecau el grejun, esi tempes de prender cumiau de las vacanzas de stat, di nef capetel en chai vi per totel se fons el grejun. Exact de quales historias, sconos venu diu, de quales capeten lu, ne vende jendis dis puspei. Con una nuova Sweet July da Take That.

0: Les novitats per RTR.
1: E quaien les lingues grasses de questa demaun? Per quels e quelles che volen bandunar Brinzauls e famidà de Vazzarols il moment exclus? Angelica Moser diventa Pushpay campionessa europeica del si cun l'asta e Laura od Sulei Echeliras demaun vinevant fit chiaut cun un pau de plin ivels. E alla set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. Per els abitants e les abitantes de Brinzauls che volevan ir a star a Vazzarols, dat in trompada. Damai che becch toc quelles persones caien il dret

0: sind die Rendebeier Java zu Rolls-West, seien prontes de Wender, laut Rätseln wie Schnanke. Na weniger wird zu Rolls im Moment bisschen du Mondes Kolliope famidada. Quest rivale wie Schnanke Albula Alvra und ses Nov Bülte. Quest Streck sind die Rendebeier Java riven del sonst Million of Chandochanta, in Konnex kun ihne mehrere Zion. Die Wattleszone der Dislokation der Kastie und Alveni decidet souverän d'Alvra ils 25 der Wust. A Tomei daschen ils Abitanz ells Abitantes puspe duvra tot normal laua. Quai alle Vischnanke de Tumle aschtia kommunicia ir Versaire. Era la seconda prova da laua examinada en in labor, naia musanna gina contaminazione. Constatà il problem con laua dabei vera Tumei, avevin sil mardi passà. Lur era merda venida in la linea d'aua durant le vursta construzione. Il Centung la Runa reagisce sin le sicire e le cialire e scomonda de prende aua da flums e da walz. In adetia na ginas lubiences pli per retraire aua a comnecia il Centung. Lubit seien sulette mein Pitschens Quantums, kins prendia kunciantes dir tessadellas. Exceptions detje per il Canal de la Lint, il Canal d'Esche, il Lai Rivaun e territoris dal Pegiada. «La dovre dentantina Lubiencia», scrive il Centung la Runa. Ed ostre il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'or per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del SI con l'asta. Uscia la defendisse titel ricalcia il 2024. Moser asco suletta atleta sur si 4,80 metri e qua in la prima in prova.
1: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem, ich habe gar nie bei mir in den zweiten Versuch gegangen. Und von dem her, wo ich super Wettkampf bin, mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
0: La Schweizer auch schon fino so quest Campionati europei duas Medaillen d'Aur e drei sind tot. La giocatrice de tennis grigiuna Simona Walter ha contengi la seconda ronda al turnier WTA 1000 de Cincinnati. Walter ha battì la croata Petra Marcinko 2:30 con 5-7, 6-4 e 6-2. In la prossima ronda specchia una vera sfida. Lura affronta la grigiuna sin il nome 3 del mondo, Jessica Pegula. Al turnier WTA Meli da Toronto a Iga Świątek dalla Polonia Sulettmain dovrà 75 minuti per decidere il finale. E la guadagna conta Yelena Rybakina dal Kazakhstan con 6-2 e 6-3. E dal turnier Masters Meli da Montreal all'American Ben Shelton defendisse il titolo. E la battisse il compatriot Brandon Nakashima con 6-3 e 7-6. Ed anche per il Balapè, 4 club svizzeri sono a Iersaire Gius in livello europeo e tutti hanno di successo. Al campione svizzero Thun è sicuramente a qualificare per il playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada da 2-3 ordaifa contro il club dell'Islandla, Vikingu Reykjavik. In primo giro aveva Thun guadagnato con 3-0. Il Strasulturius Club Svizzers, Lugano, Songhai e Sion, hanno contengi il playoffs della Conference League.
2: La meteo.
0: Ot specchio puspendi sulle jife e chiaut, ma pox nivel se mussen al ciel. En le svalade staliane sen localmein, fluide su bei nurizis pusaivels. Le temperature van in le region da Quira fino a 35 gradi, in le Surselva fino a 32 gradi, in le Surseis fino a 30 gradi, ed in l'Engia di Not, in le Engia di Ne dati maximal 26 e 31 gradi. Demain comparano in de corso del dia di ne de Plinivels, che portano già là in uradio bain in urizi. Le domenica fai ora variabla e le temperature van in zicca nevos.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Tschumwer gaules siat.
4: RTR. Brand.
3: Berisi. Eba, am wirs findiamne, A ci ginsa propi di ai marsch actual mein evenements de sportet occurrences dreches niester minche findiam na in altra. Si meins fai mi qual impression a nies program ca ots avo mes di va elem de me crena a confirma un pau que questo sentimento. Al microfono è Anna Selina Quinter, bi che vous esses en nostra compagnia. A divis lo vos in fetch bi venderdis.

0: RTL. Per vos, al puls del Balapé regional.
1: Eisers sind in Platz der Balapai a Ruaun Schluin, Tinizong, Panadoz, Quera, Nisch, Lerigna, Gude Intec Balapai, Philosophas, Rude Gols, Pass, Golades, Parades, Genevende Questa, fin di amna esi pus per realitat als campionadis delles Liges regionales entscheiven.
2: Vorfreude ist riesig, ja. Ernstkampf ist immer lässiger und interessanter als die Vorbereitung.
3: La motivazione è alta, non si allegra in tutti in quella seconda linea.
4: Ja, es wird Zeit, dass es bald losgeht, ja.
1: Ja, die Jugendurs, die Tornados, alle differenti linee senten ja ein paar Tensionen. Probabel a casa wieder studiare le formazioni e tattiche. Qui an enos redaktors de sport facci. Elsam priusot la Marella, specialmente la seconda linee regionale, nu che gist pliras equipes grigiunes daten. Quera, Schluin, Jon, Valpos, Gavo, Calcio. Mo elsam e filosofau en general, su del bi, de quai Balapai regional.
5: Nuot cun infantino, nuot cun denes, ma boin semplamein quai sincer Balapai regional canceva puspei.
6: Las emozions quales vigne da e las ligies regionales, las emozions in tribuna e magari pauc differentes.
7: Piglia, sono in una piazza da Balapè, poi c'è l'ora fare la discussione dei offside o nulla. Tu hai questi stavano vedere la linea e tu non puoi girare, no? A mo tre minuti, eventualmente, fu stata là, al ci non era regolare con consultare al VAR e l'ora annullare gol o chance o ciò sai o ciò.
1: Tot quales discussions se veis etat la en forma extendida en tir podcast de nos redaktors de sport en flessinerter.ch forse de esco preparazions in qualche capete quella fin di amna cui va puspe liber culs campionatis e les liges regionales.

0: Hertz a Purple Disco Machine con Wonderful Life. Oz vegni caul con calma rens gestantas novitats e vegnu la mesa Alexi Beselja.
1: Per ils abitants e les abitantes de Prinzaulz che volevan ir a star a Vazzaraulz, dati in trompada. De mai che becch to quelles persones caien il drech sin trende beie ja Vazzaraulz vest, seien prontes de venda lu drech se le vischnanca. Na vegna Vazzaraulz il moment becchien du monde scolieu per fa dimora. Quae scrive le vischnanca Albula Alvra in ses nov bülte. Al campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham ha dato un'ulteriore medaglia d'oro per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europea del SI con l'Asta. Uscia e la difendisse il titolo Recalciale 2024. Moser ha scosso l'età atleta sul SI 4,80 m. Quattro clubs da Ballapè Svizzera sono da ieri sera giusti in livello europeo e tutti hanno di successo. Il campione svizzero Thun è segretariato a qualificare per i playoffs della Europa League. Ed il tre ulteriori clubs svizzers, Lugano, Songhai e Sion, hanno contengi i playoffs della Conference League.
2: La meteo.
0: Ai dat sulle di vin caul al picaul di Daliamna con una maximale de 31 gradi alla regione de Quera, 32 gradi stati alla su selva, tocan 30 al su ses, dall'engiadina denter 26 a 31 gradi. Bodes merviapaia che aut stugina nebla vidal ciel, si mainz alla svalada staliana se vesi da in ani l'altra pluvida ni urezi da maun semidilu in te che compare al decurs del diadina de pli neblas, ciao alau dati in uradini urezi a bunes novas per tots cana vonde delle scaliras la domenica dati lu aura variabla alas temperaturas van an avos
2: RTR
3: credibile e simpatic
0: ancora dati Luca o temps pel kikerisis marenze ceca special ronde de dots disco proximo.

0: Love Me Better de Luca Henny.
1: Il Kicker in 6 presentata folk vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: A noi essere arrivati in ronda numero 12 in Oz. Bendì a Lionel Babst.
2: Bendì insieme.
0: Ad Altorf, ne ve, qua va nota Andretschko. C'è Fidjenslo.
2: Oh, al momento l'ora per cliccare il bureau climatizzato. Mezzo in nuova scimmal.
0: Con caule si Oz?
2: Oh, qua da te, sur 30 giunti.
0: Sur 30 giunti.
2: Qua ne, a quoi è semmo yonch co quera.
0: Ja. Ja, nu ze nos che vegno stocken a contrente chun. È pulit caul. Ci cledial picau di questo amo centro vegno un tic. Wir findiamo ne vegno forse un tic più fresh.
2: Exact. Nu ze vein i avantage che sen da da manei vel in gran lac. Qual è?
0: Quel manca quera.
2: Exact.
0: Quel manca para quera. Qua fosse flotci desca in bilac, ce ne ua. Basta. Cova es con dormi? De quale scalina?
2: Oh, let's va.
0: Jetzt funziona schon flott. Let's va,
2: unc. Ja. Nus vengi du sa fonds, qual fan mender. Let's have vol problem de dormi.
0: Ah, lu fan let's fan la canera, Nicole, quoi?
2: Ja. Balsam. Dirmen Buschi Bein hat x q 23 4 Chun, Janus und Dirmen Buonretsch. Aber la Donna auch mehr. Letzte auch mehr.
0: Letzte ein bisschen streng. Aber ich spere, Kruse sind schon fresh. Qual drovi per Runde Nummer 2? Nus drovi ein siat korrektes per fa al pas alla proxima Runde. Natalia Weber, Fauz Arbitra.
3: Buondisse, Lionel.
2: Bindi, Natalia.
0: Scha vus, es ist Pons, Lu, um Reinsa.
2: Qua bien?
0: Lu, bien klitsch, bien gertia. L'atleta Angelica Moser è nascita a Texas.
2: No.
3: Fos?
0: Birmingham è il secondo gran mercato della Grande Britannia.
2: C'è.
3: Giusto?
0: Joan Manzambi date da più il fenedur balla poi a Birmingham.
2: C'è.
0: Giusto? El Grigion date attualmente un conto clubs de balla poi attivs.
2: C'è.
3: Fos?
0: La fiasta de Quera date da più il 1989.
2: C'è.
0: Giusto? Al mercato di Quera già è più alto che al mercato di Songhai.
2: No.
0: Giusto? Hai dato minchon pliris stiradecines del Soleil.
2: No.
3: Fos?
0: L'attore Hailey Berry è stata da vedere in 3 films di James Bond.
2: C'è.
3: Fos?
0: A Eurovision Song Contest 2027 a Luke a Burgas.
2: C'è.
0: Giusto? Al nudare Noe Ponti è se specializzato si nuda a Rona.
2: C'è.
3: Fos?
0: El canton Grigione c'è la scuola per spiegare gli indis.
2: C'è.
0: Giusto? Chimichurri è una specialità dolce o del Giappone? Ma sono non dirlo fin? Mi do il ripeto.
2: Chimichurri è una specialità
0: dolce
2: del Giappone. No.
3: Questo è corretto. È una sosa fraida tipica per Charn. Non deriva però non del Giappone, ma ben dell'Uruguay e l'Argentina.
2: E avanti ciao, c'è il nome, c'è quello del Giappone, conosci di te, capo qua, wow.
0: Chimichurri o mai giù?
2: No.
0: O mai c'è giù? No. Io un decibien. Sco, sosa, co stati Natalia shock con le pretensioni? Contes vainza fac, contes incorrect.
3: Nus vainz fat in tutte dudes e il chimichurri vainza proprio in cedruvo, col chimichurri o la chimichurri? Se ci deser d'una il o la chimichurri opporto il 7 punct o se ci basta per ser Lionel per irlore in ronde 3 in un'efne l'ora.
0: Exact.
2: Cool, qua è febbien.
0: Siat correctes, okay. Ronde numero 3 alla Natalia dies menzionau en in jamna puspei de co sclerinza dies vus fos emicicas la partida puspei als 24 per ronde numero 3 al che crisis.
2: Qua è bien. Ja, weil ja, du gewusst, also nosse Stiebe von Slowé, aber ja, den Auto, ob schon gut lässt es nicht. Aber lässt gar Forse in dich los.
0: Ah, ja, Forse, ich dachte dir.
3: Nos mit eins in der Liste, ich dachte eins in der Wend, an uns Kollegen, und Forse ist in deiner segunde Staffel, nicht in Slowé, spüre wie ein Altdorf.
0: Ja. La cajun se dat forse, mrainus, nus not deine mit casquei. Lui vision in feg bidine be alla fin di amna, nus udin credi in quel caso, bo alla prossima ronda lui ci altro della partita. sei un budici al 24 vai lu vinovon per Lionel Babst. Toi toi vinovon ad imbidi.
2: Grazie Fitch.
0: Adia.
2: Adia, grazie, ciao.
1: Il Kicker Sis presentata Folk, vostra potia dal Vich en la region.
0: Ja, das sind die in Tick all der Wohn schon, Fatschko in Tick Gust, forse per lautre Jamna, kun Lionel Babsch, kodic continuesci lupuspei, als 24 duest, quai per quai ka, ne vende lautre Jamna, ven tot ad esser ein pau auter, kautonus de quale sure, Sergio Guetsch e Gabi de Gonda, van sin turnea kun ies Kikerisis.
4: I vigna d'esser in a emda pi speziala ir per nosa mincia cassa, si loggiu inza gio il Kikerisis. Ri seis con Enzaci al telefon lo tremda podanza far che il mincia de Terenzaci a cha nos saron non nada manch mincia de antenen oterli an grijon
5: je anus mein a sent a salof a savonin nus mein a lax de ent dem la lumnezia avrin nus mein si siat e da sum vich e laudainus cun auditores ed auditurs del vich nias duc de pretensions
4: nos ans legragne
5: Gewin grandios, a senza dubbi è simpatic.
0: Poi in vende l'altro jam einum Kikrisi sin viadi mince de mon cauterer a lanciata fan Gabi e Sergio alientis dis e l'engedina bassa a sent. Vai morveges, divisain, bien viadi.

0: and jazz a Lucina con Di per Di. Alla prossima, let's accompagnarnos a tra la stat, a dos esi plaunet temps de prender cumiau.
1: C'è taidle la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Ciao Teutlen, les musicistes, les musicistes, mein sie will us we. Ciao Musiker, ki inspirescha aktuell mit el Pifetch, forse, perke quale de tiempo, Inspiration a vus. Bibi va plan, eise decidide per ina band Schweizer, ina ketuna, sco in di del jamna, ade forse un pau pipaugen conoscenta, mo tat lai setz.
2: La canzone ci inspirisce per il momento mai è la canzone Coco Limon della band svizzera Mar.di e non so se ci si dice mi ha proprio detto Mar.di Mar, dico Mar.di e mi pare quella anche leggera e vedete di una pruna color clara hai di una fiche bella voce e è allora ben botte il release del loro EP ed è una band, non è conciente, ma parla di una band, c'è taro che piccioni sciazzis.

0: Con Coco Limon, musica svizzera, a musica attuale che inspira la musicista romancia Bibi Vaplan. Con cui Val Plan Planet fin hai dato un individuo in una canzone che si accende sulla nostra playlist che vuole un flash della reminenza in rtr.ch. Tianina udisca sente le 10 la nostra dernière di quella rubrica che ha accompagnato durante la stat. C'è titola la scena.
1: C'è Taidla la scena.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quei en las lingias grasses da questa de maun. Per quels e quelles che volen bandunar Brinzauls, e famidada vazzarols il moment exclus. Angelica Moser diventa puspe campionessa europeica del SIE con l'asta, e Laura, oz su lei jeccia liras, de maun vinevant fitchaut con in pau de plinivels. Jelles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Per els abitants e les abitantes de Brinzauls che volevan ir a stare a Vazzarols, dati una trompada. De mai che becch toc quelles persones che hain il drec s'interen de bea già a Vazzarols vest. Seien prontes de vende, lo drec se le vischnanca, na vegne Vazzarols un moment becchien du monde scolio per famidada. Quae scrive le vischnanca Albula Alvra in ses nov bülte. Quests drecs interende beie già driven dal sons 1980 en connex con ina meia ziun. De vatles zones da dislocaziun a Casti e dal Vegni, decidel souverän d'Alvra il 25 d'avost. A Tomei daschen ils abitants e les abitantes puspe duvra tot normal laua, quae alla vischnanca da Tom Leastia comunicia ir versaire. Era la seconda in prova dell'aua examinata in labor, naia musa negina contaminazione. Constata il problema con l'aua de baivere tu mei, avevan in zilmer di passà.

0: L'ura era merda vegnida in la linie d'aua durant la vurs da construcziun. Il president del Spurs, Markus Ritter, quinta cunda pli dons tras la sicira che la stata chialiras 2013. Da letztemp aia l'unimpuri la svizresti miles dons sind fine 500 milions francs. Queston sein den dann tot les regions per tuchiades, ed uschie vengen les perdites se gira mainesse pli autes, a Ritter dicien in intervista cun les gesettes de CH Media. Per ina constatazion seriusa sei den tankank memia baut. Empli refusel president del Spurs la proclamazion d'ine situazion extraordinaria. Il centung la runa reagesce sin la sicira e la cialira e scumonde de prender aue da flums e da walz. In adetia na ginas lubiences pli per etraer aua a comunicia il centung. Lubit seien suletta mein pitchens quantums, kins prendia cunciantes diert e sadellas. Exceptions dete per il canal de la Lint, il canal d'Escia, il Lai Rivaun e territoris dal Pegiada. La dovre dentantina Lubientia, scrive il centung la runa. Ed oster il campionadio europeic dall'atletica leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'or per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del SIE con l'Asta. Uscia el de a ella defendisse titel recalcia il 2024. Moser asco suleta atleta sur SIE 4 metri ed 80 e quai en la prima in prova.
1: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem ERW gar nie bei mir in den zweiten Versuch gehen. Und von dem her, wo ich super weg habe, sind mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
0: La Schweiz rauscht ja guadagnat finos a quest campionadio europeic 2 medaglias d'aur ed en tot 3 medaglias. La giugadra de tennis grejuna, Simone Waltert, a contangi la seconda ronda al turnier WTA 1000 de Cincinnati. Walter Tabatila croata Petra Machinko senta 2:30 con 5-7, 6-4 e 6-2. In le prossime ronde specchi una vera sfida. L'ora fronta le grigiune sin il nome 3 del mon Jessica Pegula. Ed anche per il balapè, 4 club svizzeri sono aiersaire geus in livello europeic e tutti sono gli successi. Al campion svizzer Thun è sicuramente già da so qualificare per il playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada da 2-3 Daifer contro il club dell'Islanda Vikingur Reykjavik. L'imprim geu aveva Thun guadagnà con 3-0. Ils 3 ulteriors clubs svizzers, Lugano, Songhai e Sion, han contangi il playoffs della Conference League.
2: La meteo.
0: Oggi specchio per spendi sulle IF e chiaud, ma poche snivelle si mussano al ciel. In le svelade italiane sono locali ma in pluide su bai nurizzi spusaivels. Le temperature vanno in le regioni da Quira fino a 35 gradi, in le sorselva fino a 32 gradi, in le sorses fino a 30 gradi ed in le giardine dati maximal 26 e 31 gradi. Damon comparne in le corse del dia dine de pli nivels che porten c'hai la in uradio bei in urizi. Le domenica fai aura variabla e le temperature van in zicche nevos.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions c'hatai sin rtr.ch.
3: Ja, ich schon vergau la soch, et on eisi me mir baul, dem rane vos, 5 di, et die Schol eist aus. Tot noch al Motto.
4: Tasse werden am Schluss von der Jagd zählt, das ist ja Torspiss gsi.
3: Ja, interessant, steuens di, ich wuss leisse weh. Se chike qual win, chika dich quai, steuens an starkau im Moment, on token les nov. Selegel de kumpenjavus, token alau, mein nom Anneseline Quinter.
2: Danus per vus.
3: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito e quei

0: יותר. וואי, איל סמפרוורט דלדי.
1: David Crosby se vezels festivasiu. A chonta chuna aval anniversari es a Crosby di forse nur de vus ele cantador gitarist fun de tour de la band Birds. A lud enton su entre di spetes bendunau quella gruppa fagi al pas vinovon con la gruppa Crosby, Stills and Nash cun omis duas de quellas el venius pro si ela Hall of Fame del rock and roll. A rock and roll ai rempau. Che va sempre se vetta e le dentro auto sta sempre giù per vede delicts de drogas ad armas. La canzon che nus dat line, scho vos conoscis bo el a bo ses gruppes son si gira che vos sareis cinine che ai. Ad erste è di presser in sempre vert e la polit curta mo 2 minutes a null siat. E consonine fegli conoscere che zun provede l'enchata della canzone, provede il tema che viene suonato in una chitarra con 12 corde. Tu ne fai speciale, te l'hai sette, che è Mr. Tambourine Man da Birds.

0: Messer Tambourine Man the Birds, nie sempre verde dots, als guitardis duost cu David Crosby al cantador, sves festivassiu a chanta chunavel.
1: Il sempre verde dal di.

0: musiker Mocha del Matthew de Fons con musica e meseles en nov gausin undes remonches. Stati las novitats con Alexi Baselja.
1: Per ils abitants e les abitantes de Brinzaulz che volevan ir a starava Zaraulz, dati una trompada. De mai che becch toc quelles persones che in il drech s'interende be java Zaraulz vest, seien prontes de venda lu drech se la vischnanca, na vegnava Zaraulz il moment becch en du monde scolio per famidada. Quai scrive la vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Schins va cun l'auto tras ils tunnels grejuns, Tage il radio sin UKW era in l'avenir, malgrà che la SGS s'era decidì de retornar con ses radios sin le son ondes ultracurtes. L'Uffizio Federal de Vies Astra fa valair ils costs e per la segirezza in ils tunnels giochia il radio su Lettmain anche in rolle secundare ai nom dall'Astra. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinto con da plidons tras le sicira che le state cialiras 2013. Dall'estem baio l'Union Purile Svizzeresti Miles dons in fine 500 milions francs. Questons sein den tan tot les regions per tutiades ed uscia vengen le sperdites se gira meine desse pliautes a Ritter dic.
0: Grazie all'Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
0: E da dots sulei divin caul, al pi caul di Daliamna, aisi orts venderdis, con una maximale de 31 grazie alla region de Cuera, 32 ella surselva, tocan 30 el surses dell'engedina dati denter 26 a 31 graz. Bo, desmer via ec sins merots direcziun ciel, che a stusch in nebla. Si meins en in liuk, veni forse tutin un po' blec, alle svalades italianas vesi daine ni l'autra pluvide ni urezi. Demaun, se mida l'antire causa lo intege, compare al decorso del dia di de plineble, se c'è o laudati lo è uradis ni urezis, e dat buonas novas per tots che han planziu a vonde della calira la domenica, dati lo aura variabla a delles temperaturas van un po' a navos.
2: RTR Danus per vous.

0: Relevante spelle sicurezza valia in dazi de 100%. Per Modells bli pitchen sind de 25% ein Nomen in der Kommunikation de la Regenz Amerikaner. Per Fornizions ot la Schweizre e plirs autos paiais wenn il dazi limita sind maximal 15%. Per la Grande Britannia sind 10%. In vigur van ils dazi per la Grande Patlenciata September.
1: La Meteo.
0: Oggi specchia puspendi sulle IF e chiaud, ma paux nivel se mussen al ciel. En les valades talianas en local main pluide subain urizis pusaivels. Les temperaturas van en le region de Quira fine 35 grads, en le Sorselva fine 32 grads, en il Sorseis fine 30 grads, ed en l'Engiadina dati maximal 36 e 31 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR Brand. Parisi.
3: Adiaisi las nov, speranza di adiui in prim caffè. Io sto a un periperin per l'udenton sente la prossima mesura. Ca io son ancora per vus el studio. Da propos caffè, se ci de vus, a forse gnoiti in una nuova scadiola per Biber Viesca Fedla de Mon. Venon de fai un pign e regala il microfono a Anna Selina Quinter. Gevis la vostoz in Fegbi venerdì.

0: Rhythm of a Heart, Rod Stewart, als quittordisch duas indigene e reccia prominenz ton seins di sa festival al dina ne scienza, nus ven Halle Berry, Mila Kunis, Steve Martin, Sarah Brightman, os mo per numnaco in per exempels e sper quels dati eco en romancia jubilares nus vende din wartla dine jäger kaschots festival siatontinons a sur an nus vende duas gratulations print fech spezial anniversari Joanna Candrian Corai de Segon festivessa ots cien a treis ons al cien a treis avel wow. Quai dati definitivament bo a schis events cauter nus cien a treis ons propi in a biala via dicna. Se vus, lai seo un gratula ad ins cilu prendi os non vanno telefon.
1: La cupina. Presentado il bogn en giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn en giadina.ch.
0: La cupina a ci ascenus regla oz quella 0800 2030 ai la numero de telefon 0800 2030 se vus leis fa in plage ed et stica oz als quittordisch duast anniversari.

0: Heute Nacht Nova Musica della Helene Fischer, ein aus Wein Servenio in Telefon. Per regala nossa cupina la schediola det RTR per anniversaris. Zwar war ja aus al Telefon la Antonia Caminada de Vrin, biendi.
1: Biendi.
0: Chi hast jetzt festival anniversaria, chi regala in nossa cupina?
1: Ja, mein grand plaisir, che finito tra. Per mia niazza Alina, camminata caos in disons. A te la sdivisata è tutto bene, a che la plise con quella scatola.
0: La Alina camminata caos in disons. Come vuol dire, ella va a vendere in disons per scuola?
1: Già, bene, non c'è la pospa.
0: La tunava la classe, non è?
1: De mio mania de
0: Se alegra la de di puspaini Pibu già non te
1: Sono un plivè de di de
0: Che la puspa liber Qua già di niente speciale Non ve quals in premis di de scola Se vai sonst regurdade vies Dati in regurdiance
1: Qua è son non svergalca Ins Alloe biambli d'alve de quei temi A vedelo mavano za nente vrinje škola. Mm-hmm. Dozi kwa to vela kusnao za...
0: Ja se mi dao un pao.
1: Mi dao fej, je. Se mi zeva nana ma in boši ljung vijade, da nam bi a kaza, si. Ki je šo na otro zindi.
0: A zin temps, ka vuzes pozitiv en regudienča. Šadl kwen treč.
1: Je, je, si di.
0: Ruš prenzi ki vaj ala Alina, še je Kulalu puspede di, endis diese scola, e mi si casa la selegra della cupina che nostra mattin fec bugiene della si endis javel. Grazie fec per telefon. Ti vise vanin fec bidi a vus, Evrin.
1: Grazie fec, se mi jonta mai.
0: Adia.
1: Adia, grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con agua minerale. Onengiadina.ch
0: Ecco quella Lady Gaga Alejandro in Bivento di Zerus
3: I know that we are young and I know that you may love me but I just can't be with you like this anymore

0: Miracle de rezia spontana ad apropos neven e per mai esi plan ziu temps de prender cum iau ca peroz avon marenus d'antono ceca specia si nosa zonde statale webre tuna del studio ca suprenca provus il microfono ad accompagna vinevon a trasla de mon Natale sinciai asce nos auditures ed auditures on selegrales proximas ures.
1: Also per una dopo ozen chnote l'ultim tip de musica or de la scena ozofninsus un tip per musica de stet de Bibi Vaplan so lavan se vade de la cecenzun che ella colie kun la stede kul sentimente stet e lora dopo eren che de guadagnier biglietts nus vains ka duas biglietts per il deutsche theater achtsam morden del theater de stet es sur selva dopo de guadagnier lorenche ensles du de sternus.
0: Schalues vus en buns mauns di das per finanzie de Gudinja. Jo decel adie perots al microfon ai Anna Seline Quinterstade. Prendi pacific, tocken de maun.

0: Kom baschi e Husbauer e sot ventoles nove mets. E de scese già da ciò venerdì e scucipera in sospetta questa fin defna quel ciò se fit speziell. Na e nu discuor della festa de cuir o da dix un speziell evenement wie del ciel. As a schi forse in un cert sing schon. Questa fin defna stes coenir a plover. Fürs proprio Wort ein bisschen speziell. Mir per a plöv ja quel fürs in mincha casa apparent, però oz oz ja dein sind ja un bel venerdì de stet, ja wie ja tut im Bundi, al Mikrofon per vos Natalia Weber.
1: Uschia, tu nella stat.
0: E la stet tu ne be preciso scheter, Jack Johnson, You and Your Heart.

Musica actuale della Bibi va plan de più della udinza l'ora era in celes 10:15. Nos essens cuort ens la marca de 100 francs de nos injuvenire il cecioses, ein til jackpot es richat un bon sin valor de 90 francs, son plein buon der schegeins, oz in una buona direzione o schocolcin o forse de fatte già la soluzione. Nos giovains in var 7 minuts.

0: It is Temptations Divines.
1: Chausses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Iva per non ente francs in forma de bons. Nus provains de ceterore, ce ci des descrit usci.
2: La chausse può avere plires funzions. La chausse è in classica nizaivel. La chausse può ins avere in de dens e de dora.
0: Nola 800-2525-30 il numero di telefono per partecipare. Forse ci può essere quella roba che non c'è chance di fare cumplir con quel bons. Può essere, non stu essere. Ci so, noi proviamo. 800-2525-30 ci provo a scoprire. RTR Natalia, buon dì, c'è il telefono.
3: Già, buon dì, che è il Kaufmann.
0: Allegra, meins.
3: Io vai studiare per la scaffa.
0: La scaffa, per esempio, del Stiess, ha la scienzia?
3: C'è una scaffa da mettere in adagio che va in una massa che la scaffa solo dopo per mettere il materiale, per esempio, da miglia.
0: Vengono appunto, scaffa, vengono in c'è da fede, d'ora, in stanza da dormire un po' dappertutto, ha? Le scaffa, le scienzia, non c'è scienza però, mi displeggia. Grazie Pitti, belli, addio. Nus continuiamo con la seconda proposta. RTR Natalia, buon dì, ci sei al telefono.
4: Buon dì Natalia, ti affili come on.
0: Allegra, maestro ti affili. Con c'è prova, Lotz?
4: Io provo con la foglia.
0: La foglia d'alluminio, eh? Ah, quella va diretta, maestro, sulla lista. Non c'è un zozzer ti affili.
4: Studiando di nuovo.
0: Fitch Gugendi, grazie Fitch, bel di, addio.
4: Ciao Natalia, merci.
0: Na, nerna, quella foglia d'alluminium, non c'è chance, continua in scuola. Terza proposta, RTR Bundici del telefono.
5: Bundi, qua è Marlene Zolinghi da Santa Maria.
0: Dona Marlene, vede c'è la penso?
5: E ne penso vede l'ova, vede l'aua.
0: Fitch simple, ha? L'ova è un classico pratico, da qui da dente da d'ora.
5: L'ova per bere funziona.
0: Be precis. Se fai scioncuz ce vazzins, ma l'ova non è in erna, donna Marlin. Risteinsländer via. Un bel di, addio.
5: Addio,
0: addio. 0-100-20-25-30 ci volen ce prover, RTR ce ciosos, buon di.
6: Ja, tu, Monica Stadler, te perdonat.
0: Allega, meins.
6: Io ho provato con la discana alla buoniera, in zaia o da d'ora, da prendere il flore senza denti. È un classico.
0: Esatto, il sbrinzel, eh? Per derova, il sbrinzel è quel riva sulla nostra lista, donna Monica. Restiamo okay. Andervi e cerciamo in avanti. Grazie, Fitch, un bel dì.
6: Addio.
0: E ora ci arriviamo per l'ultima proposta di Dots, RTR Natalia, buon dì.
7: Buon dì, che ho il dolce di Surain.
0: Allegra.
7: Io dico il stender di mettere i cigaristi.
0: Il stevi per esempio, ha? Il stender del civa, quel, scrivi su, non cerciai in zazzo di melde, grazie Fitz.
7: Grazie.
0: Un bel di, addio.
7: Addio.
0: E riceva in nostre 5 proposte? Vessen, tutto può essere, se fem tutto con i cigarizzini, ma in onese in c'è quei c'è nus cercens. Restaens di mena lender vi, provaens de memlore pel bel jackpot de 100 francs.
1: C'è chausses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats de RTR.
1: I a les 10, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Il Centre Grischun recomanda de dir «Jä» alla Via Dicna de votar con sedisch. Ed ils tunnels de Via in Svizzera restan er en l'avenir senza UKW. La partida Il Centre Grischun s'exprime per la Via Dicna de votar con sedischons sin livelchen tunnel. In grande maggiorità delle suprastanze sei stata per la parola «Jä» come ne chiesce la partita. In dels argument sei stata che de condizide pli baute in domandes politicas augmenti il sende responsable date l'interesse vi de process politics delle persone da 16 e 17 anni. Tra le facenti federali, che vengono il 27 settembre in votazione, una grande maggiorità delle suprastanze del Centre Grischun dice «na» all'iniziativa della neutralità. In «na» unanim è dato all'iniziativa del nutriment. Schins va con l'auto tras il tunnel Grischuns, tage il radio sin UKW er en l'avenir. Malgrà che la SRGSS era decidida ritornare con ses radios, sin les ondes ultra curtes. L'Uffizio Federal de Vias Astra fa valair ils costs. De puspe installa UKW en ils tunnels svizzers custassi blers milions. E per la segirezza in ils tunnels giogia il radio sulette main anche in rolle secondare. L'informazione dels automobilisti succede in prima linea con sistemi visuali, scoglisch scotchnes per bloccare tunnels. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinte con de pli dons tras la sicira, che la state chialiras 2013. De letztem paio l'Union Purile Svizzera stimails dons, sin fine 500 milions francs. Queston seien dentan tot les regions per tutiades, e uscire vengono le perdite se gira mai nesser pli autes a rite dicchen in intervista con le gazette da CH Media. Per una constatazione seriosa sei dentant anche memia baut.
2: La meteo.
1: Oggi specchio puspendi sulle ife e ciaut. Mo paux nivel se mossen al ciel. En les valades talianes en localmen pluide su bain urizis pusaivels. Le temperature vanno in la regione da Quira fino a 35 gradi, in la Sorselva fino a 32 gradi, in il Sorses fino a 30 gradi ed in l'Engiadina dati maximal 26 e 31 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 tra Quira, Quira Sid e Quira Nord in direzione Sargans e si de faradac per via de Raubes in la via.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Per end las ultimes perefnes vains ernus celebro la stet cun puin program pui outer. Ma il program de stete der RTR o una vota

ad ira fin. Oggi è l'ultimo giorno di questo programma di stedi che vuol dire. Ciò che ho per voi l'ultimo tipo di musica or della scena. Belce vi svegliate già accompagnare le nostre stedi e ci essere oggi il giorno della partita. Il microfono per voi Natalia Weber. Vi auguro un bel giorno.

0: Leave me alone.
1: Tenor me ves ist du wirklich der Budget de pi punkts per Alice, la Veronica Fusaro.
2: C'è Teidle la Szene. Inspiration di storges de musicistes e musicists.
1: Heider, in questa stede, wenn es un die differentes centaduras e centaduras, c'èm do nus tips de musica. Musica etna, musica c'è els vessen gugen scritz vessa, o musica c'è o una colliazion cula stede per els. Qui stefna, o bibi va plan do nus sies tips de musica, ed ozlura l'ultim tip de della, l'ultim tip de questa stede, c'è cianzun, colia bibi va plan, cool steht.
3: Der Sound de la sta ist per me ein Stück el Sound el Success la bunure ci far in a mega party o sco er il Sound de la chalur co per me er in Sound. Però se sto di sclerone ne canzon e chat co mo grief. Alla da sche bleres cooles. Ma una ci fa sentire mai o sche liger la sta io als da liger als colorus. Als ci quasi rivel cor e fa schiodel cor. Farza la canzon I Want You, the Kings of Leon. Hai, e crai, quella.

0: Kings of Leon con I Want You. Il titolo ci sta per state per le 102 romance BB Vaplan. Ed ushe finins nus nossa serie de state c'è title le scene che vos trovais per enche un per tips per prolungir le state sün vossa playlist. Lore den clicks in rtr.ch la vain sus rame so turtles tips che nus vain spudiert ed lir durent quiste state.
1: C'è title le scene.

Il Crai questa stet es definitiv üna stet chi se facken questa chanson 36 grad. Er schit weiter ots B 35 cuira. In 2 minuts, las deja mets.

0: Il calender.
1: Per ce vus novais el lungurus col comenzament del fin d'efne, doc l'una l'otra occurrenza ci sta sul programma. Questa sera vien quedir un concert, tutto fa spezzil a Lumbrain, un concert del Sainz de Basel de San Martin, cun pacchetterà in dils batals de cui Sainz. In gomma survengen il Sainz d'or un nov clinch, un clinch più lam e del tun finil de più spazi. Se questo qualcosa ci sdruglia, vos interessa, l'ora sta su essere oggi alle 7 in Baselgia San Martin a Lumbrain. L'ora vesse un altro speciale concert a Rujain, là è squistan l'inscunter delle Tibades con usteria su una piazza, qui con un concert dels Tübeders e les Tübeders della regione. Sulla piazza della scuola a Rujain il concert comincia alle 7:30, l'usteria a partire dalle 6:30. L'ora già in avvento ad andare, là ho ottenuto il gioco libero del Kraftwerk, che è l'implante elettrico per la Burg, comincia la sera alle 8. E l'altro teatro libero è il 1799, rivolto alla Cadì a Mustè, potete ricordare per la clostra la sera alle 8.
0: Il calendario.

0: Zucchero, partigiano, origiano ed ensienus continuants cun musica de stet, docence schwelt in sguarz in via.
1: Vias e traffic.
0: Il prieva se l'autostrada A3 de strenter cuire süde cuire nord in direzione Sargans per vide le robe sin via non existe. Pügge vüsch in event bun vedi e fetto tüne attenzion. Ed Alice Bob Marley and the Wailers. Could you be loved? Vengeance is Sündisch.

0: Guarder se lura non è una delle tue tue simpel. Deia ergiste su via badair, o se è isa, vaincens le zündes, in a già ens. E du sei già Pacific, tris le stet con RTR le stet is le stagion des concerts, però du tuan, doque un matun concerts in grigion. Per exempel, giusto il comenza mai in settembre, dels 2 fino al 6 settembre, is 5 dies Festival de Jazz a Cuiram. La Società Jazz Cuira organizzesce questo festival o se già per la 7 la volta, il concerts del festival sono qui stan tuots anti la post-remisa. Il presidente Jazz Cuira, Rolf Kaminisch, dice che qui detti qui stan un mantun nuova musica.
1: Nos vein giovani leut studenti della Svizzera che stati in palc formazione de tablades o della Svizzera e l'unatral fici important la scena de jazz dell'Europa che rappresenta che è qui quasi il centro dell'Europa e il core delle Alps l'ur nuova musica.
0: E qui non è allora l'unico highlight che non c'è già di più?
1: Una causa che è nia qui on, che è speciale, è la domenica, il 6 settembre, la Venus in programma speciale per famiglie e per la fonda giovanile. E da è in Chinonau Mitmach-Konzert, nur che la fonda giovanile apprende con musicisti da improvvisare e da un sventer set in team concert. E l'usventerwesen is giovane e delle famiglie poni gut in concert sei es inquin vocal ensemble della Svizzera a della bassista e della cantatura Helene Glücksam dell'Austria. Qui si in highlight per qui on e lui forse era fit special quel format prima vista. Leon Videno sei musicista della Svizzera che non mai sta insieme in tribuna e che viene per la prima volta a presentare un pin concert. E Leo vale da menzionare la batterista la Valeria Zanker in romanzo in che ha quasi invitato in la Svizzera, nel resto della Svizzera e in sia patria.
0: E questo festival viene allora organizzato che sta per la 7 volta e la sai in tua quisanza tutto un po' più maturo.
1: L'importante è che noi siamo venuti a etablare, ad accattare il cocktail festival, cioè sono differenti esperimenti, che sono era stai o è libero, vengono a concentrare jazz, musica improvvisata, musica acustica, funziona il meglio in the dance e in una sala, in una buona acustica e lei è la post-remisa con il foglio e con la sala, ovviamente, fitch, ben adattata. E in un'altra causa, forse una pinche causa per fare importanti, sono la prima gara in una pinche progida da maglia, sono in food truck con burgers, focaccia, differenti loaded fries, la chicca, la lieuzza e già godito c'è ben da maglia dentro il concerto, ne vuole il concerto.
0: Se c'è un giorno non erano da fermentare al Festival de Jazz Cuira a partire dal 2 settembre e la post-remisa l'intero programma già per un'ora a preparare per forse un plan cura ci volais ir a tedlir un po' musica de jazz c'è da online su jazzcur.ch.

0: In 2 minuts les Ündesch.
1: RTR Impuls.
0: Ed als Impuls am Krein po in retard con tourner orde nossa estate italiana, quals occupen en pence d'una, con l'Italia, oz un impuls sira quinta d'un sömmi in Italia, de Plazzi Fluri.
2: Num nainus nias protagonist semplamein Tim. Tim è un giovane uomo che vende le nostre regioni montagnarde in te forza malscultrius dentona adina cultivaus. Als cavels che merenzo sia capece da pala o in un paulungs. La barba tagliata minuziosamente in 1,2 mm e la camicia con quadri nerscocciants stat ad elsco fatti da di maestro cusons. La braccia muscolosa muosa el con facilas mondias. E la vacances. Ed è per quoi intent se mese in su subaru ed è serendius a Roma. Roma a Adina entrasauel, il Colosseum ed ils Romans, quoi era seu mon. Per cau il subaru en ina de las biaras garage sotteranas, es el iuse spasediont tras il bimer cau vei, tras las gases per il Vatican o, e per biaras gelaterias es al trapassaus tocan che le vinius en in bi park. Al soleil brija, ai fa sai. Al front to tacca del suadec e la camicia e fuastia. Schoeni in oasa cata el adagur in caret con scritsi soda per tutti. Io in de quelles acciuns de marketing de dina gronda facente de victualia staliana. La liua da giu, la gula, scetia cloma su enterraua. De vos quei carello sta della. El traccia da buc veseandrec, sia dona della vetta. Biala, cavels nechs. Pialbrina de caramel, la sai de secundara. Biendi, io son Tim, ed io voglio un bicchiere di questa agua minerale per favore. Ciao, io son Ramona, di ella con Henri. C'è avesses bugien? Io audel ties in grigione. Io sai era monch, se vai per te meier. Pia, scoia sai oggi da te? C'è leves puspei? Tai, è la risposta. Anna, in mi dia l'agua. Freude, traccia el, tamazzi. Io stich, Tim arva al seis. Oh na, bo puspe in de qualsiasi senza happy end.
1: Impulse.

La melodia de titel del bühne Toy Story, Toy Story Cinchle, Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. In 3 minuti les indes, tocca les prossimes novitets. E si va ens occupa un po' col prim di de scola. Adesso c'è un evento.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les Indis, jo son Alexi Baselja e quai dati de nov. Il Centre Grigion recomanda de dia 10 a la veia decina de votar con sedis. E su entri in accidenti in la 12 e nel 101 uri, veien ils camions sviats in la ruta del San Bernardino. La partita il Centre Grigion s'exprime per la veia decina de votar con sedigions sin livel 101. In grande maggiorità della suprastanza saia stata per la parola «Gie» comunicesse la partita. In dels arguments è sta che de condecide pli baut en dumondes politicas augmenti il sende responsable d'ante l'interess vi de process politics delles persones de sedis e de set ons. Tra les facentes federales gvenien il 27 settembre in votazion eine grande maggioritat alla suprastanza del Centre Grigion dic na all'iniziativa de neutralitat. In na unanim ai da per l'iniziativa de nutriment. Schins va cun lauto tras ils tunnels Grigions, tage il radio sin UKW er in l'avenir. Malgrà che la SGSS era decidì de retornar con ses radios in les ondes ultracurtes. L'Uffici federal de Vias Astra fa valaire ils costs. De puspe installa UKW en ils tunnels svizzers custassi blers milions. E per la segirezza in ils tunnels gioghe il radio sulette man anche in rola secundara. L'informazione dels automobilist succedia in prima linea con sistemi visuals, scoglis scotchnes per bloccare tunnels. In la Svizzera centrale è il tunnel del Selisberg in l'autostrada A2 serrata per questa notte la strada, la ragione è in accident. In auto sei a collida frontal ma in con l'infrastruttura del portal site del tunnel comunicesse la polizia centunale da Luri. La persona in l'auto sei morta. Quando dice che il tunnel del Selisberg resta serrà è non clare. Il traffico de camions sviesce la polizia sin la ruta del San Bernardino. Ils autos de personas passen sin la via da Laxen. L'economia svizzera è crescita il secondo quartal de quest'on. Quest facit tira il segretariato stadi per l'economia secco en in prima valutazione. L'economia sei crescita de l'avri fin il cercle dur per 1,5% comparia con l'emprim quartal de l'on. Tenor il secco an consont la branche d'industria chemica e la branche farmaceutica procura per la crescienza ferma.
2: La meteo.
1: Blair Soleil e Fitch Chaut, quai è l'aura de Dots. En les valades italianas poi plove local main u bandari nulauta urizi. Il termometro muss acquire fino a 35 gradi, a scuola fino a 31 gradi e a medium fino a 26 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E crei la fine delle vacanze d'estate e si accogliere con differenti sentimenti. I sifensi saranno tristi se non è più libero, si allegrano per agire e si dovrebbero fare gli amici di scuola, tutti noi in quella classe ci arrivano, si allegrano e proprio di ir a scuola, o se la prima classe o allora la prima volta c'è lì in ot. I genitori, e crei quel sono fitti contenti se i sifensi sono della scuola e ci hanno da fare qualcosa. I magisters, quel saranno forse un po' in stressos perché ci sono in civile il dritto rein le stanze della scuola e preparare tutto. Ma bene, in lunedì è in grigione di ciò il primo di scuola, non si vuole sapere che è il guardanza, che vuoi sapere di questo primo di scuola. Risposta dopo in pochi minuti al microfono Natalia Weber.
4: Usia, tu non la stai.

0: Musica rumäntsche der RTR Ils Rebels.
1: RTR Cintele du Monde d'Alemna.
0: In lundi comincia da ciò la scuola, per me si fanno il primo di scuola insomma, e questo indice resta in algordanza. La prima volta poter pigliare con sé il saggio di scuola in una piccola tascina di scolina. Avrir le tuici di esempio con color senza medro vedas, era già il momento più speciale. C'è algordanza, c'è vuoi svegli su scegliere e c'è vedi il primo di scuola, qui udinza uessa.
2: Mio primo di scuola, che io posso guardare, che stavo al cuore sento il bab, nelle scombe che erano doppio di grande, le lunghe scuole si mie, stavo a fare doppio spasso, lo correvo sento.
3: Ma con si attonce, credo che aveva le ricordienze positive, primo di scuola, un tupau novs, amici, colleghi.
4: E mi ricordo che c'è da di dire come io drink, quando stavo come in cesa. E loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché ci avevano tutti due un po' rispetto. Non sapevano se ci venne l'androra.
5: Io avevo lo scazzesco con le scureglie che erano le mie lunghe. Mi è giusto di avere la tavola a scrivere, a sondare, stavano le scureglie a giullare a von la tavola giù. Poi ha dato una risata.
3: Adesso il turnista si ricorda a un cuore in turnista brin con si pial in pial paligna brin yes io de plibo
6: sai mo che noi avevamo di lunge pai dopo che noi erano in casa della scuola yes io non sei qua
7: l'idea era cerco non è sempre e quella era una tudascia. E quella volta in giugno salvava tu dash, ciao so dal Zifens. E qui non era in quel tempo che quel cin traduiava o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che vanno a fare.
8: Ed è ficci nervosa, 100%. Speziell der forse che der ins tut waren denn schotines bel skusse lins une belle table une cride naturalmente che ne sie le spunge e extrem super bitte sei hey was ist denn grandes macht das tipo da nere scuola quella der kreidle sind prischums primi.
9: Quins era ma dirs de dia scola, quins leve po sta a casa pli, quei se dir la ricordiancia.
10: Io sai che ora non stavo sempre in magà col bus de scola, l'uomo avanzano venda a Sorain, vi rabeus con la posta gronda, a quare integra highlight di quei dì.

Pacific, tres il vendredì con musica del Sans 2000, Lee and Rhymes con Can't Fight the Moonlight. In 6 minuti le 11 e mezzo, Alexi Baselgia vengono per le novità quartes.

0: E col Remo Forer ist ein Erdgestolles, indische Metze, Alex Überselge, alles Novitätsbewusst.
1: L'economia svizzera è crescita il secondo quartal da quest'anno. Questo Fazit dir il Segretariat de Stati per l'economia, SECO, in una prima valutazione. Consont la branche d'industria chimica e la branche farmaceutica hanno procurato per la ferma crescienza. In la Svizzera centrale e il tunnel del Selisberg in l'autostrada A2 sarà da più questa notte la Streis, la ragione è un accident, una persona è morta. Il traffico da camion sviesce la polizia per cui sin la ruta del San Bernardino. La partita Il Centro Grigion è per la via decina di votare con 6 di Jones in livello centunale. In una grande maggiorità della superstanza si è esprimita per la parola «Je» comunicesse la partita. Davanti questo progetto di votazione decide in Grigione e Grigione la fine di settembre insieme con due facenti federali.
2: La meteo.
0: I desplamet un po' lungo rus. E mi domanda ci taille insomma in cella meteo. I desnempe mince di quasi il gli stess. I dop gersolal ad es fitch ciot e le svalz tagliemas poque l'unolotter guad de plövge dir. Qui invei in postuid vers a saira local mainch. E il termometer quel muose è rozza ciò dire ce l'ursa cuira fino a 35 grosse scuole fino a 31 ed esse meden fino a 26. Da mem plemet es müde quell'ora, da mem es scoprimenge sulla lif, più tardo quell'ora da più nuvles ci portan l'ora er un per orizis, ma i resti in avent ciot, e vers la fin della fin defna vesse l'ora al main tenor les prognoses actuiles, de der finel mainch brüvgia. E dice il mio finale, ma questa è naturalmente la mia opinione, forse c'è l'uno l'altro, o tu ti ne giugosci, ci resta in avendo se ciò. E adesso sto l'unico mezzo.

0: La casa russa de giganto. E despe er, veng me zo in mezzlion. Ok, qui torna sa fisch brutel. I strata ca de un des dreis produzions del Theater de Stet sur Selva. Scugio quis progetto es nie mis in pe, o curdin ca vietzel requinto at Alice Bertok.
1: Curdin ca vietzel a 33 ans. El ecker schu si a luven, ed enton se rendeu suenter la scola e l'exterior ad a facil studi de actur a Berlin. Ella è actor professional ed è dentro autor e staus de vese alla prima serie fictiva romancia Mette de Fein. Oz vivel a Vienna, ma os organizesce curdin che vietzel in sia patria in festival de teatro professional.
2: Qua avevamo in profis ed è che ubiars, alzo del grigion della surselva, scizzon, qua è bi, qua è, venus geo ficklec, che nos venne su neu, qua la lieut che nos leven dalla surselva, del grigion, lui venze naturalmente a breon lieut shock della Svizzer ed è internazional, che vengono vittire, qua in una perfetta miscela, c'è meno, exact, qua è tutto. Lieut professionale, che ha schon l'uvrau, vide differenti teatri, differenti stiari.
1: A scia figurescen noms d'actures ed actures indigens, sco Adina Sedlacek, Angela Kollenberg ni David Flipp, sco e actures ed actures svizzers, sco Clara Renzing ni Marco Luca Castelli, sil program del Teater de Stat sur Selva. E farton che il regisseur tudest Sebastian Wirnitzer segna per la regia della commedia criminale Achtsam Morden, procura il autore indigen Ulf Kandrian per la drammaturgia del toc Madame Montucci. La selezione delle persone involvite an Kurdinke Wietzel a Roland Amrain, che è responsabile per le produzioni, e legeu sapientif.
2: Wenn du schon mal auch die Daten kennst, die funktionieren, die Massen, natürlich stehen wir in dem Sinne. Per cui im Primon, es ist uns, wenn ich das wieder die Total Sektoren, aber wenn du es schon certe Leute gedacht hast, ah, ich weiß, ich will forse, weil du lauter gehst, in du sonst. Also, die Daten sind schon, die Leute, die es interessiert.
1: Preveu è che il Teatro de Stat sur Selva ha di leuc mince du sonst a Lyon. Ad aschi variantes, sco las actures ed ils actures che statten uons in tribuna e in elas produzions che vengen musades dils tredi stock ils vengen auf duest.
2: Il cor de quei on è Achtsam Morden, quella crimi comedia che insa conosce forse è dils codisni e della serie de Netflix. Lui dati è un si c'è per romanzo naturalmente quei Madame Montucci quei non chi va per una donna che veramente viveu che è che non sapeva bu exact c'è che quella asci faccia lui dati è un si c'è per fonds e è sinto des Schweizer also è veramente in una miscela dentro tutte le lungaggi per tutte le generazioni cioè.
1: A tutte le produzioni an leuga la curt ni è la bar del Museum Regional sur Selva a Lyon. Curdin che vietzel celegra sin seu giuc de casa.
2: Ok, si c'è FB, also divenire casa fa che in teatro professional è il meglio che data c'è me, ed è chi sa giocare per le layout del contorno, chi sa conoscere che è, ed è fa che in professionale produzione, è veramente in venire casa.
0: Ed er oggi è l'ulla premiere da cui Theater de Stet sur Selva e gli organizzatori e mi risultò a noi due entregges libres per la presentazione da cui stasanda per Deutsch Achtsam Morden. Il teatro comincia la sera alle 8 in Tilur del Museum Regional e se vuoi non vai, se non c'è plans per la mia sera. Allora se non c'è usa, guadagni i biglietti di un telefono al 0800 20 25 30 ed ecco due entregges libres per Deutsch Theater Achtsam Morden de mem alles och. Schau, wie es gut geht, dass sie uns 0800 20 25 30.

RFM è con quei ciris. In 6 minuti già le 2, vengo io a agentare e zordun il studio Georgina Janchi per il magazzino di mezzì. E noi siamo tutti in l'ora del ciò le 2 e mezzo per le gratulazioni. Al microfono per voi era Natalia Weber. Fin più tardi.

0: Wirtschaft.
1: La nova pratica d'uncivi en dons de pestires cun vacas mumma de Clarenza, un pauet pitart. E alles 12 son Georgina Janchi in bi a bien mezzgi. L'antira tragica intorno al vigio di Brinzels a 6 abitanti che hanno sforzato di abbandonare casa e patria diventa una farsa. I plan di dislocare Vazzerols vengono assisti. La ragione per il possessore del terreno a Vazzerols Vest è stato promesso di vendere la Vishnevka Albula Alvra. Martina Gaudenz.
2: Il dritto del terreno a Vazzerols Vest esiste da più di 1980 a tocca a valen certe pretensioni del terreno di costruzione. La compra di tutte le parcelle in Trasla Vishnevka fosse stata la premessa perché Vazzerols venne insomma in domanda. Tenor in una ricerca del 2020 fosse Vazzerols staus il luogo preferito da knapp 70% da quelle a quelle che volano dislocare. A scia resten os eun, al venir faderna, a compagna, scologens di dislocazione possevels. Gevgia il svein duost suende in a sera d'informazione per la popolazione. S'il suente decide la radunanza comunale del svenciacion duost, covina von.
1: Nus continuem con una survesta de novitats, scomprim cu la brancia de farma de chemia che dat in pulit staus all'economia del BIP, ursincadisch.
3: L'economia svizzera è crescita il secondo quartal da quest'on, quai conclude il Secretariat de Stati per l'economia SECO, so entrina in prima valutazione. Dall'avril fin il cercle d'ur sai l'economia svizzera crescita per 1,5%, cumprelià con l'emprim quartal da l'on passà. Durant l'emprim quartal era l'economia anche crescita 0,4%. Tenor il seco han consult las branches chemia e farmaceutica procura per la crescienza ferma. La valutazione più dettagliata dal seco suonda l'ura lanciata da settembre. En il Nordrhein-Westfalen e in quartier cum 1.800 persunas veni evacua per vedin incendi da guaut. A Hürtgenwald an las autoritats clamala bunura las quater all'evacuazione immediata per quaique l'incendi sederasia in direzione da quai quartier. Le persone devono prendere con elles morauba indispensabile a genom, documents e medicaments. Intanto all'incendio devastà radunt 300 hectares guaut, qua es chars la surfaccia da lei da Silva Plema. L'armada sostiene la lavur da pompiers e forzas de salvament, panzers dalla Bundeswehr tiren in a largia en il guaut per limitar la derasazione dal fieu. En la Svizzera centrale, il tunnel dal Selisbergs in l'autostrada A2 sarà da pila noce la strais. La ragione è in accident. Sco quai che la polizia cantonale da Luri comunicescia, è in auto collida frontalma in con l'infrastruttura del portal SIT dal tunnel. La persona in l'auto saia morta. Quant dic che il tunnel dal Selisberg resta sarà nebeciang clair, per intant sviescia la polizia il traffic da camions in la ruta dal San Bernardino. Ils autos de personas pon passars in la via dell'Axen. Sin va cun l'auto tras els tunnels grijuns, taja il radio sin UKW era en l'avenir. Quai, se gea che la SRG SSR turna con ses radios sin les undas ultracurtas. L'Uffizi Federal da Vias Astra fa valair ils custs. Da puspe installar UKW en ils tunnels svizzers, quai custassia me in mia bler. E per la segirezza en ils tunnels gioge il radio sulletamein anche in a rola secundara. L'informazione dels automobilisti succede in prima linea con sistemi visuali, scogliis, scotchnes per bloccare tunnels. Uscia na rendia questa investizione tenor l'astra bec. La partita il Center Grijun è per la Vigliadecina da votare con 16 ons, sin livello cantonal. Con gronda maiorità è la suprastanza decidì la parola GEA, comunicescia la partita. In dels argument saia che augmentia il sen da responsabilitat e l'interess vida process politics cun cun decider plibaut en domondas politicas. Tra las facentas federales che vignen il 27 settembre in votazion, ha una gronda maioritat alla suprastanza del Center Grijundic na all'iniziativa da neutralitat ed in na unanim ai da per la iniziativa da nutriment.
1: D'Anton Ciun Vergaulas Dodis, Pestet de Balapei e Pestires cun Vacas Mumma Libres de Viandons, tematizenzaun.
4: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Il Pestetza in Semtiai per tot quel che il Balapei Grijun ha de Porger. A con Semtiai in clubs a Jugadurs, per esempio quals da Valposchiavo Calcio,
0: Wir hoffen, dass es noch besser

0: und als letztes Jahr. Mal schauen.
1: Ad eun meier neo dil plaz e la tabella muntas plaz dus ni perfin vigni campions. Gajart. Menja Gajart pils Puschlavins gen pire von traisons turnai in segunda ligia nus dumandein. Mo von menz eun la region dil Park Beverin camide practica. Averte vantablas viandons keu pasculeschen vacas mumma sa deportei andrec us meinens las sendes de vianda a schiekins antau panjank vacas cun lur vadals. Flott schwussu di sotz di la fraktion che sa montak al cens de vienda a scapasia do el zauns a micè a pauet de la scaliras.
2: La meteo.
3: Oz vai vien avant cun sulegl e cialira. Mo c'hai la dati singuls nivels e nivellets uradi su bain urizis locals poi dar en las valadas del sit. Las temperaturas van intorn quira fin a 35 grads, en la surselva fin a 32, en la surseis fin a 30 grads ed en l'engiadina vani fin tra 26 e 31 grads. Damaun vai puspe vin avant cun sulegl, però i vignen ils nivels. En il decurs del di portan i c'hai la in uradi o bain in urizi local e domenge esi l'ura l'entir di variabel uscia che las temperaturas vignen in zic pli frescias.
2: Vias e traffic.
3: Sin las vias A e da quera esi da quintar con disturbis dal traffic e colonnes pi lungas, quai durant l'entir temp della festa da quera che comenza venerdì saira e dura fin la domenja. La polizia cuseglia da iniziar il traffic public.
1: Temps de stat, temps de vienda, die nuot nieve, in quei moment che viendon se moven leun o che vacas mumme pasculeschen, nien de viendi cun l'urvadals, che quellas en fec attentas a reageschen, magari aggressiv, per proteger l'urpins. Per evitar conflicts, ha il Park della Natira Beverin in stradau in proiect de pilot nazional. Anstai dil principi de toconos, cun se verteva viendons, cun tablas de vacas mumme, de desser attents, fanza las sendas usa schia che las unceschen pestiras cun vacas mumma. Dapli dil procedere a scinsa a schia propi evita conflicts denter turism ad agricultura. Federico Bellotti.
4: L'idilla sendas da viandar poner disturbada massiv. In scunters tra der viandanze montaneres da vacas mamma pon cajunar in potenzial de conflict enorm. Vaccias mamma defenden vehemente manch l'urvadels e quel soint il mendercas era fegn mortal. Nun amblidada la tragedia de l'ax l'ondumela e kindes, nova cena viandanta pensionada e neida blessada mortal manch contraversar en amalgia. Cant grond c'il probleme propi mossa incitan la statistica della polizia cantonale del Grigion. Siva di l'ondumela e cincio e la rapportò 10 in caps con persones blessades. Gidare ed evitar situazioni privloses con vaccias mamma votosse il Park Natural Beverin, col sies proiect da pilot col nom Mutter Kuh Frei. Il principio è simple. Veglias da viandar vignan cercedes e comunicedes digital manciuscheia celes uncescian territoris da pascire sensibles. Cici viandescia co? Antopa garantia nigna vaccia mamma. Tavlas fisicas dat il nignes. Las rutas en sapientiva manch publiceides en gal online. Fabian Freuler, il manader del projekt del Park Beverin, declara.
5: Ich habe mich mit allen möglichen Organisationen in Verbindung gesetzt, habe mal den Bedarf abgeholt, hey, wie finden wir die Idee, macht das Sinn? Auch das Gleiche in der Landwirtschaft, oder ist das eine zusätzliche Belastung für euch, finden ihr das gut? Und ja, von dort aus habe ich dann angefangen, oder? Ich habe dann mich mit Tourismusorganisationen in diesen Regionen dann in Kontakt gesetzt, habe nach Wanderweg gefragt, was läuft gut, habe dann die auf der Karte studiert, habe dann die mit den ansässigen Landwirten besprochen, die Wegführung auch angeschaut und auch den zeitlichen Rahmen, oder wann kommen ihre Mutterkühe wieder zurück, und habe dann dort angefangen, so die Wanderungen zu planen.
4: Il momento in publicedes nov tours de viandare in il Park Beverin, cen per franc libres da vaces mamma. Il logo Mutter Kuh Frei è pin avant da vasers il portal da sendas da viandare da Outdoor Active. Pils Pours monta il projekt Nigna Lavor Supplementare. Il Park da Natera Beverin du monta las informazions directa manch til Pours. A lanciata vegi il bando skeptica, ma in general seien il Pours averts pil projekt. Er perché il cialpeglia da vent un po' dalla responsabilità al sports dei Fabian Freuler. Dantant ci otras regiuns experimentation cun emettors da GPS veda las vaccias, vo il Parc Natural Bavregn sapientiva manche na veia pragmatica.
5: Ja, ich sage nicht, dass es die beste Lösung gibt, aber es ist eine relativ einfache Lösung, wo man nicht muss mega viel Geld für irgendwelche GPS-Geräte ausgeben, sondern einfach im Kontakt muss stehen mit der lokalen Landwirtschaft.
4: La fase da test de las rutas marcadas senza vaccias mamma vo an fine nel settembre. Se va min fac bilancia, per parte er cun agelt da dumbrazions automatiques, ci vignan faccias an cert lis.
5: Ich schaue jetzt das mal, wie sind die Wanderwege mehr begangen worden, gibt es Reklamationen, ich gehe dann auch bei Viemaler Tourismus oder unseren lokalen Partnern mal gute Rückmeldungen abholen.
4: L'idea sei a pinavant da schlargere la purgeida e che il sen la prossima stagion d'alpeggiazione.
1: C'è ruta che il projekt de pilot Mutterku frei la region del Park Beverin pren la finale sche autres regions vignen ad emproa de falmedem nus vignin sigir puspei a rapporta. Il venerdì se von la fin demma cu plazzas de Balapei survegnan puspei vita e il Balapei regionale anceva la nova stagione del combat per punti e posizioni della tabella. L'equipa ca conquistau la primavera titel pocal scomera equipa grigiuna cun triunfa e la Coppa Valposchiavo Calcio. Insomma, va l'equipa del Grigion l'equipa del Grigion del Sit Surstad Piccola e von Tresons tornata in seconda liga. Il Spuschlavinzena Dine Vigni Meyers lo devose stagione all'equipa del Trenader Tiziano Togni terminaus il terz platz. Alles Specchios resten grondes e in vista alla nova stagione. Roman Dobler.
6: Le più grandi aspettative alla squadra a Saisa Ves. Valposchiavo Calcio, siamo il drago durante le prime stagioni in seconda liga di Incontin e vo continuare in questa via. Al trenader Tiziano Togni.
7: L'obiettivo adesso è la partita di domenica prossima. Andiamo partita per partita e poi vediamo cosa succede.
6: Fare un pass d'ocel. La prima stagione, no in seconda liga, si aveva al Poschiavo Calcio, mo salva per un unico punto in seconda liga. La seconda stagione, alla squadra l'Urachon terminasse in piazza 7, entro il ciom di mezzo della tabella, e la stagione passata alla fatta il passo sul podesti di snida terza. La squadra ci dis quasi la stessa con la stagione passata, vo si inclea ir in avant questa via.
7: La squadra è rimasta quella che era l'anno scorso, stiamo vedendo, perché abbiamo la rosa un po' corta, se si riesce a trovare un giocatore, stiamo trattando, vediamo se riusciamo.
6: In vista la nuova stagione, Valposchiavo Calcio può ingaggiare di un nuovo ader da Ciomp di Metz, in più tornare al goli Lorenzo Tuena. Con questa squadra vo Valposchiavo Calcio in proer da ripetere il successo dell'anno passato. Al capo tiragolz, Nicolò Pola.
8: Wir erkennen uns auch immer besser. Wir haben ein paar Spieler, die von Italien kommen. Und jetzt sind schon zwei, drei Jahre, dass wir zusammen spielen. Das macht auch viel aus. Wir hoffen, dass es noch besser kommt als letztes Jahr. Mal schauen.
6: In Mincia Cas vien quai Grief. La stagione passata, con una plaza da podesta in il campionati e con la vittoria della Coppa Grigiuna era semplicemente Fitschbuna.
8: Ich glaube, es wird schwieriger. Jetzt kennen die Gegner uns auch ein bisschen besser. Und etwas wiederholen ist immer schwieriger. Wir versuchen, besser zu machen.
6: I loro savezzi ce ci vegnora. Fare di una melder, qua è il bot da mince singoli o ader, ier dal trenader da Valposchiavo Calcio Tiziano Togni.
7: L'obiettivo è quello di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi due anni e soprattutto di dare tutto per questa maglia, perché siamo tutti affezionati a questo posto, a questa maglia, e quindi vogliamo veramente dare il massimo.
1: Ascia il trenader Tiziano Togni, la prima gasarius vini per Valposchiavo Calcio, la nuova stagione del campionato in seconda liga. Us domenica, sono intermezzi delle strais, ricevono a casa IFC Ruti.

Acquai tot a degradil de vos magazin de Mazgi per quest'emma che venius preparaus a presentaus de Dursin Cadige de Gheorghina Ianchi, producent Samuel Sosai. Nus a nos magazins a massa autras informaziuns cua nu ca vus leis via nossa pagina web ni l'applicazion Play RTR. Tantonesi, grat in quart vergau las dodis, tocan quidat la mesa de vin hilaric cun nischides in aschils quittordis duost, accompagna musica, vossa pausa de masgi, co fosse cun un tic a la francese, tocan quidat lui il dessert. Ciao, ciao.

0: RTR las dudas e mezz.
1: RTR las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E nos vain so una giubilare tutta faccia speciale, una giubilare ci festaggia il 113 anniversario. Terella rivainza più tard, scoprim survengencia un'altra auditura da RTR. Gratulazions. Mio nome è Natalia Weber, bel ci stai in nostra compagnia. E la giubilare ci survengencia scoprim gratulazions is Dina Jäger, da Sur, ci festaggia il 71 anniversario. Terella is ne scritt. Ciara nani, ciara nona. Nos tots d'accord ad gratulain e tot il bun, sandà e fortuna per oce da d'una giovijain. Gio de tes di e ad lascia festeggiar. Piglia un pa più pacific e fin bain bot. Saluts Corina e Stefan, con Sandro e Dario, Cordin e Jacqueline, con Laura, Livio, Mauro e Matteo. Musica rumencia, signore Giovigeda, mia mia, con a mia, per Dina Jäger.

Üna bella canzon per gratulir. Mia mia con a mia per Dina Jäger de Surci festaggi il 71° anniversari. Lora vessens co duas gratulazions per Johanna Candrian Corai de Segogl. Ella festaggi il 103° anniversari. Ila prima gratulazion es nie scritt quist co. Oz festivesce a Segogl la signora Dilvich, Johanna Candrian Corai, in anniversari zun special. Ella sa festiva su 103° avel, gide nascentia, a casa, el ravul de sia famiglia. La suprastonza della plaif reformada Segogl Lax Valera, insieme con tutti i comembres ed ils comembers, gratulesce cordialmein alla giubilara. Nos divijain ad ella tutto il bien e la benedizione del Signor pil niev on de vita. E allora alla famiglia era in scritto: cara mumma, tata e basata, oz asces ti festivatiu 103° anniversari. Nos gratulain a ti de tot cor e nos divijain a ti pil futur tut mo il bien. Buona sanadat, contentientia e biars plagers. Gauda tiu di tut special de 103 ons. Nos vain fech bugentai. Tesa Fons, Georg, Edith, Ursi e Gian con lur famiglias. Nos te lains per la giubilara Johanna Candrian Corai, il cor virilige grigia con Temps Primaveon.

0: Il cor virilige grigia temps primaveon. Per le Johann Candrian Corai de Sagogn e le festaggi sia 103 anniversari. E scuccia qui is tradizion ter erter tulls jubilars ci festaggen 100 e depu survengen automatica manc una cupina o se ce nus pudan zer trameter una Sagogn. E la cupina tradizionale ce nus regala ins mincedì quella o la Anita Caminada de Vrin o t'spudia la scertra meter?
1: Ja, mi grom blizè che sono di tra per mia niazza Alina Caminada che ho in disons. Adela è divisata la tutto bien a che la blizè con quella scatinola.
0: E già c'è il tempo di scuola comincia se l'ora del ciopo la l'ora bava l'uovo maltina e in scopa che tira insieme il saggio di scuola. Orde la tazza de RTR e loro ir plein energia, perciò ad imprender. Ides, bot quartens luna, las lins de telefon sono a partir de duose a viertes. Vos conosciais il gio, se avesse sgugent de gratulera qualcun con lascerir un touch musica de gevus, loro telefonel 0820-2530, o se lio is a er possibile de gratuler via WhatsApp con scriver al 079-200-7007. 0820-2530 o 079-200-7007. Ils numers per gratulir.
2: I was walking by myself for quite some time.

0: Ocean con We Need Time in nostra bilancia sa air temp per gratulir al telefon is la Miriam Giger. Buonasera.
1: Ja, buonasera. Ja, da ist wohl ein Nom de also de Maiden. Hier am Abend gratulare del Valentin Caparo. Si hier dann, die wir sagen, del to bene, buona serata, cosa ci sei cara Dina. A quel Nom de Mai, si va a sua mamma, si fa Marino. La tata giusti, si onda con Yannick, ho detto. Adesso c'è un lupio, adesso scordo di te, va bene detto.
0: Questo non vuole essere smancere. Grazie per Don Miriam per telefono. Noi si gratuliamo con musica da di Schlümpfe e loro già vi in cimpezze. Va mezzo di.
1: Grazie.
0: Adio.

Car 22, because I need a you. La prossima gratulazione va a Dina Jäger de Sur. Ed è scritto: «C'era Dina, tanti auguri de buon anniversari. Et fa un bel di. Un salut, Cristina e Radolf Giovanoli della Bergaglia».

Maroon 5, What Lovers Do, in 3 minutes is l'una ed ens ci sur mia una gratulazione inscrit. Quella va ad Engelburg, in cui la Timea Candrian festeggia sia ocevel anniversario. Per ella ho qui dopo questa gratulazione. C'era Timea, nona e bezzenger giavusen a te tutto il buon per l'anniversario. Resti in avent, usci una cera. Non si adventi fitch, fitch, cugente.

ABBA con SOS, si disse lunedì, e con cui non ho per il momento in giugno. Gratulazioni, non c'è la giusta chance di fare attenzione a qualcosa. Vos weiss, oggi giuro già di impervotto, il nostro programma di state va verso la fine, che vuol dire a partire dall'FNC-Wein, vengono da ciò tutto il nostro normale programma. E che vuol dire che in venerdì so dainzio da ciò in grazia fitch a qualcun. Se vous voulez essere il primo che fa il grazie fitch zieva la posa della stede, allora potete annunciare, vous potete scrivere a noi un'email, vous potete scrivere a noi un WhatsApp, vous potete telefonare a noi, vous potete installare online il formulario che potete trovare per annunciare. Es fa semplicemente visibles annunciare che avesse sgugente da fare il primo grazie fitch zieva la stede.

0: RTR Inventerliz, wenn wir sie in das Quart so lünen. In der Schirrestänge der Regalier, ils Bons per Bonne Ingedina, questra mitteins aus Oz, alle Dina Jäger, der Sur, alle Fistagil, zettentünivel Anniversari, ausrufnie Gratulations, der Enteroter della Familie. Gewisch, buona Rekreation e buon Divertiment.
1: RTR, les Gratulations.
0: Casur Piglios, l'ora musicale, musica non-stop e al partir delle 5 es Georgina e anche l'ora col magazzin della Saira del Chocopperbus. Es giovice sencina bella Saira, giovedì il venerdì, es fe una bella fin d'efna e per tocca ci cominciano in lunedì di l'ora alla scuola, buon comincia mind. Noi sono Zudins per oggi notte, ens c'è la scuola comincia, noi sono Zudins, de mem de ciò.
1: Il suo intermesdì, tar RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats per RTR.
1: Els incendis de Gouda en l'Europa fan evacuar en tirs quartiers, usa era en el Nord-Rhein-Westfalen. Ed en Svizzera, l'economia crescida remarciabile il secondo quartal, quai di il secco. Quals temas da quest'ora ed gli elles duas. Per vos il microfono e Ursin Kadisch. Buonasera. Els incendis de Gouda in Europa furiescen vin avant ed ampu specia juna millis d'evacuacions. A Hürtgenwald in il Nordrhein-Westfalen an las autoritats clama la bunura a las quater a la evacuation immediata per qualche l'incendi se derasia in direzion dal quartier. Entant all'incendi devastara d'un 300 hectares Gouda, quai es chars la surfaccia dal lei da Silva Plema. L'armada sostiene la lavur de pompiers e forzas de salvament. Panzers de la Bundeswehr quels tirien in a largia in il Gouaud per limitar la derasazione dal fieu. Ultriura evacuazions aera puspeda per vid als incendis en la Francia dal sud-est ed era en la Croazia. Però era en la Grecia ed en la Gronda Britannia combattem pompiers vin avant ancontr ils incendis. L'economia svizzera è crescita il secondo quartal da quest'anno, quai conclude il Segretariato Stati per l'Economia, SECO, su entrin prima

0: San. Allai bodan ai da in accidencur in catamaran che colia las citats da Friedrichshafen e Constanza. Cun arrivar al port da Constanza, sa il catamaran colida cun il mir dal port. En conseguenza, saen almain 12 persunas venidas blessadas e vien tractadas medicina almain. La ragione exacta dell'accident vien anc investigada. Il catamaran setz giaja actualmein en il porta Constanza, per quai crodi ampliras coliaziuns da Friedrichshafen cun Constanza, comunicesce l'interpresa da navigazion.
1: La meteo.
0: Ozvai vin avancun su lell e cialira, mo cai la dati singuls nivels e nivellets. Uradi su bainurizis locals, quels poi dare in las valadas del sit. Las temperaturas van intorn quira fina 35 grads, en la surselva fina 32, en il surses fina 30 grads, ed en l'engiadina vani fina 36 e 31 grads. Demaun vai puspe vin avancun su lell, però i vignen ils nivels. En il decurs del di portan i cai la in uradi u bainurizi local. Domenja esilura lentir di variabel, usce che le temperature vengono in zig più fresche.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione in l'autostrada a Tredis, tra Trender e Sufers e in personas in la via. E se l'autostrada a Tredis da tiera pliras colonnas, tra Terquira Sid e Rihanau in direzione Sid, tra Rotenbrunnen e Rihanau in direzione Nord e tra l'ostalo e Pian San Giacomo in direzione Nord. E per via della festa da Quira, avvertisce la polizia da disturbi del traffico e colonne anche più lunghe da Quira, quai a partire da questa sera, in fin domenica. La polizia consiglia da prendere il traffico pubblico.
1: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Il suente mese di del RTR. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time,

musica per Lina e Shkadin. Everybody's doing a brand new thing. Per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind. Per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: La consigliera governativa del VAT, Valerie Ditli, perde il sostegno da sua partita. E vince il cas che la candidata è rinnegata. E gli incendi di Gwaut in Europa fanno evacuare intiri quartieri, usa era il Nord Rhein-Westfalen. Quals temas da questura è gli elastrais. Per voi, al microfono Ursin Kadis. Buonasera. La partita del centro del VAT nas sostegna bec in ulteriore candidatura dell'Uracna consigliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. Ins naja nagotta remfacciar a Ditli e per quai vuol la partita sostegnare la finter las elezions. Però bec c'è la candidatia per una ulteriore periode d'uffici. Ditli vuol comunicare quels dis c'è la vuol candidare anche in agiada. Valerie Ditli è già da dizio cronschwitch politic per vida ses stil de manar di spitaivel e per vidi una procedura curenta en connex cum maldiever d'uffici. Ditli setza sadosta contra tut las ramfaccias. Ils incendis de Gwaut in Europa furiescen vinavante d'ampu specia una millis d'evacuazions. A Hürtgenwald in il Nord Rhein-Westfalen han las autoritats clamala bunura las quattr all'evacuazion immediata per qualche l'incendis ad rasia in direzion da quel quartier. Intanto l'incendio devastare ad un 300 hectare Gwaut, qua è Charles la surfaccia dell'Eda Silva Plema. L'armada sostegna la lavoro di pompiers e forze di salvamento, panzers della Bundeswehr tiren in allargia nel Gwaut per limitare la derasazione del fieu. Ulteriore evacuazioni aere puspeda per via dagli incendi in la Francia del sud-est ed era in la Croazia. Però era in la Grecia ed in la Gronda Britannia combattono pompiers e forze da GIT incontro gli incendi di Gwaut. In la Svizzera centrale è il tunnel dal Selisberg in l'autostrada A2 sarà da Pilanoc le strais. La ragione è un accidente. Sco quai che la polizia cantonale da Luri comunicesce è in auto collida frontalmain con l'infrastruttura del portal SIT dal tunnel. La persona in l'auto sia morta. Quando dice che il tunnel dal Selisberg resta anche sarà, ne becce clair. L'illuminazione e ventilazione sia in mince gas doneggiata.

0: 2 grads en el Surses fino a 30 grads ed en Lengerin avani 30 a 26 a 31 grads ad aut. Damaun vai push bevin avant e stief, però i vignen ils nivels. En el decurs del di portan i chaila in u radio bain in urizi local. E domenja es el uralentir di variabel uscia che las temperaturas vignen in zig pli frescias.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sen l'autostrada A13, dati la dati plires colonnas, tranter quire sit e rihanau in direzione sit, tranter Rotenbrunnen e rihanau in direzione nord, e tranter lo stallo e la via del Pastel San Bernardino, simplis cion punz, era la in direzione nord. E per veda la festa da quira, avvertesce la polizia da disturbis dal traffic e colonnas anc pli lungas, da ed entorn quira, quai a partir da questa saira e fin domenica. La polizia cuseglia da prendere il traffic pubblico.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: La via ferretica avrà demà un puspel in tira lingia dall'alvra, le lavur de rumida progreden. E la consigliera governativa del Vat, Valerie Ditli, perde il sostegno da sia partita e mince casse il cas che la candidasse un'inagata. Quals temas da quest'ora, il era squatter, e per vus al microfono Ursin Kadish. Buonasera. La via ferretica avrà la sonda puspela lingia dall'alvra. A partire da domani, cursesce nel strenz puspela tra Bravogne e Samaden, comunicesce la via ferretica. Da pila mesemna saira il traiect da Bravogne a Samaden sarà, quai per veda di Nabova, e l'aua dall'Ual Beverin che è culata sur il Spinaris ora. Las lavurs da Rumida, quella sa in progredita sta Luisa, chi vignam finalizadas nel decurs della noce. A partire da domani sonda cursesce il strenz della retica pia puspe tenor urari. La partita del center del Vat na sostegna becci in ulteriore candidatura da siacna consigliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. In snaia na guttare un facciar a Ditli e per quai vuole la partita sostegnairella anche en finter le selezions. Però becci c'è la candidatia per in ulteriore periodo d'uffizi. Ditli vuol comunicare quels dis, se la vuol candidare anche in agiada. Ella è già da dici su cronsquitch politic per vide ses stil da manar di spitaivl e per vide una procedura curenta, en connex con remfaces da maldiever d'uffizi. Ditli se dosta contra talas remfaces. En l'Italia an ils carabinieri messe in segerezza trais overs d'arte in la valita da redund 8,4 milions francs, quai plirs mais, so enter quels eren venits engulats. Lungas investigazions e perquisizions hai un possibilità da chattare ils portrets da Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ed Henri Matisse, comunicescion ils carabinieri. Indicazions da vartels lader supponits na la polizia becch facci. La fin de mars erano ils manets venits engulats or dal museum della Fondazione Magnani Rocca en la vicinanza da Parma. L'engol della Sovars d'Art e tenor il museum sta planisà e struttura. Ils incendis de Gouda in l'Europa furiescen vinavante dan puspeccia giunamilis d'evacuazions. A Hürtgenwald in il Nordrhein-Westfalen an las autoritats clamala bunura la squatter all'evacuazione immediata per qualche incendi sederasi in direzione dal quartier. Intanto, all'incendio deve stare ad un 300 hectare sguaut, qua è sciars la surfaccia da lei da Silva Plema. L'armata sostiene la lavur da pompiers e forzas da salvament, panzers della Bundeswehr tiren in allargia in il guaut per limitar la dirasazione dal fieu. Ulteriores evacuazions aiera da per vi dals incendis in la Francia, dal sud-vest ed era in la Croazia. Però era in la Grecia ed in la Gronda Britannia combattono pompiers e forzas da git incontr incendis.
2: La meteo.
1: Oggi vai in avanti con Sulel e Cialira. Mo c'hai là dati singles nivels e nivellets e duradis, su vainurizis locals, puoi dare in las valadas del sit. Le temperature svanno intorno qui a fine.

0: Musica per i mescati. Per dai.
1: Despertarme siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

0: musica per Rinne Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind. Per tutti.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Punctual si la fin d'emmana vende da me un curseschen nüt trens pu spesi l'antira lingia di Alvra. En sur selva se pena l'equipa de Balapesch lua in Ion si l'avventura, seconda ligia.
2: Mincion, bevens la fine mira de DC. A cimenes io bea tup, adesso non sni tres gazza cons. Lusse finalme funzionava, sul plegie e grons.
1: A corte von che la più grande festa popolare del Grigion in Ceiva, Marenza, se tutto è pronto, per via della calira, dati quei che sei di Ioca, del curer fest.
3: Ma vielleicht einmal ein Wasser mehr und ein Bier weniger soll trinken in dieser Hitze.
1: Jeles Cun, ich bin Georgina Janke, bella, buonasera. Am Prems in via con la ruta del San Bernardino che vince entro 13 ore con traffico supplementare per spedire discargata e la linea del tren di Alvra che è riparata. Le novità scusera con Ursin Cadis.
4: La Vefiretica avrà la sonda per spedire la linea dell'Alvra. A partire da domani un corsesso nel tren per spedire tra Bravogne e Sameden, come dice la Vefiretica. Da pila mesamna saira e il traiecto da Bravogna a Sameden stasera quai per vita di Nabova, l'aua da Lual Beverin che era culata sul spinare isora. Le lavori da Rumida saiam progredite sta Luisa, che vengono finalizzate nel decurs della notte. A partire da domani un sonda corsesso nel tren della retica via per spedire tenor urari. In la Svizzera centrale è il tunnel dal Selisberg in l'autostrada A2 puspe avert, sco qua che le autorità comunication els dons vid l'infrastruttura entant reparats, sco per esempio l'illuminazione e la ventilazione. Uscire che il tunnel è avert, in direzione nord sin Omadus vials ed in direzione sud sin in vial. Il tunnel è stasera durante 13 ore per vid un accident, no che una persona è morta. Durante quel tempo era il traffic gref in svia sur il San Bernardino. A Thun, alla dracira regionale, sentenzia in guida Montogna per via d'ammazzamento per negligenza. Tenor la dracira è il guida il responsabile principale per l'accidente in una lavina a Meiringen il 2023, no che dus giovens erano morts in una lavina. Quel dì valeva privil da lavina scialim dus plus. Tenor la dracira regionale sa questa la decisione sbagliata da far la tura. Il guida Montogna è sentenziato in cesti condizionata 13.500 francs. Il co-guid della tura de skis è veni acquita. La sentenza ne becce anche in vigor, si dat in recurs ne becce anche clair. Ils defensurs avevano in mincecas pretendi d'acquitar omadus. La partita del centro del Vatna sostiene invece in ulteriore candidatura da sia acna consigliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. In Znaja Nagutar in facciar, a Ditli, e per quai vuole la partita sostegnair e la finta las elezions, per obec c'è la candidassia per una ulteriore periodo d'uffici. Ditli vuol comunicar quels dis, c'è la vuole insomma candidare anche in agiada. E la è già da dic sud cronchquitch politic, per vida ses stil da manar di spitaivel e per vedi una procedura curenta in connex cun maldiever d'uffici supponi. Ditli s'adosto contra talas ramfaccias. In Italia hanno i carabinieri messo in sicurezza 3 ovras d'arte in la valita da radon 2,4 milioni francs, quai plirs mais su enter che il serum venizia in gulaz. Lungas investigazioni e persecuzioni hai in possibilità di accettare il portrait quels da Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ed Henri Matisse, come dicevano i carabinieri. Indicazioni davanti il ladr supponiz nella polizia bec facci. La fin de mars, Ernst Malez venisse in gulaz or dal museum della Fondazione Magnani Rocca en la vicinanza da Parma. L'engol della ovras d'art sai a tenor il museum sta planizà e strutturà. Ils incendis de Gwaut in l'Europa furiescen vin avant ed ampu specia giuna millis d'evacuazions. A Hürtgenwald in il Nordrhein-Westfalen an las autoritats clamala bunura las 4 all'evacuazione immediata, per qualche incendis ad Erasia in direzione dal

0: Jahr, dann kann man miteinander feiern.
1: Ja, quals kann schon pi 10 vergau la marca de 31 ons, letz vegnen a celegrad in a purgida ca gaunda in a rinascientia al curerfest. Dalla parte mai la Sil Pastiette de Balapei alla meglio equipe della Surselva che s'allegra l'US Schloignon e a Nevos in seconda liga venida per resta.
2: Ja, es ist ein bisschen possibile. Ich bin in der Zähne, ich habe eine Saison, im Fidium Bien Team, Technik, Totschecke, Chance per Nuss, wenn sie Bien.
1: Con c'è sentimenti speciali che giocatori, ma è tranada, rancevano l'avventura in una legge più alta, non sven domandau. Per Klec, io ho un bene, in un'aula a Ionna in una surfaccia da 30 in 30 metri sbarzau, malgrado il comune assoluto di Fafeuc. Luella fin d'emma per Ancever, bucun calira totala e vindenteren e fiechti in forma de pievgia.
3: La meteo.
4: Oltre vai in avanti con su legge calira, mo c'è la dati singles nivels e nivellets, uradis, locals, poi darin las valadas del sit. Le temperature vanno intorno quera fino a 35 gradi, sur selva 32, en sur ses fino a 30 gradi ed in legge di navani e ni 36 a 31 gradi. De maun vai puspe in avanti e stif, però i vignan nils in prims nivellets, en il decurs del di portani c'è la in uradi, ubain urizi local, domenica, esilura, lentir di variabel, uscirca le temperature. Das vinien in zig pli frescias.
3: Vias e traffic.
4: Attenzione sull'autostrada A3 la dati pliras colonnas, quai tranter quira sita Rihanau in direzione sud, tranter Rotenbrunnen e Rihanau in direzione nord e tranter lo stallo e la via dal Pastel San Bernardino sin plirs Cioncuns era là in direzione nord. E per via della festa da quira, avvertesce la polizia da disturbis del traffic e colonnas anche pli lunghe scuscegliò, quai a partire da questa sera in fin domenica, la polizia cuseglia da prendere il traffic pubblico.
1: Temps de calire e chiere dei drove vieti pauga dei anceva a Berge. Aiu de vos temps graduasga el paradis veltli el marcau de Ion. In uaul de tier del marcau populars per pigne gron, giuven a vigl. Alice Bertoc.
5: Avon circa 13 anni segi il incendi pitost staus pins, di il comandant de pompiers del Vishneunke Ilans Lion, John Casalta. Irdenton agen ver 30 pompiers giù da stizzaine pulite sur faccia.
6: Giù un pleone questa circa 30 sin 30 metri schiatti la feuc. Il centro, mentre men stau sin tec pi gronz, si è 10 metri dello slomma stai si tocca 2-3 metri da daul, era schon un alti caul, aber si 30 sin 30 metri.
5: Ils pompiers eren pinai pil siracas, an enton giù sot controlla la situazione in tei fer 2 ures. Ne venne le stun il suenter misgi e il leu che venius sur vigilaus quei ca e fac de besins.
6: Ad alas nov circa sen staie ne unega ave in peru de par di na cuja ca figeve un in tec zotteran la cuja ki era bu propi del tot stezza le vende lo unega circa in ura bugnaule quei peru de par con los redis.
5: Il motiv per gli incendi è un buschclareus. Les devoses jamnes de Schicira sedien den ton pito stade sur seivles pils pompiers de Lion di John Casalta.
6: A nous esseni relativ pauk per de quai ie stau 4 incendis gen stai eper tu con uaul ni pastire ni cec ie stau aber ie stau fecce vo seivel ternus also le leuze ten a mera son in texi su aber ternus Lionnes ie stau fecce vo seivel.
5: A perché quei resti ascia e nils pompiers e vine van d'impendenz che la lieut se tegni vid il scomond absolut da fa feuc. Sebbene la plievgia previde ils proxims gis vende mitigale scicira venden ton per a semusà.
1: Alice Bertoc ha rapportau at scamon absolut de Fafeuc e entir grijun abstrahau de l'engedina d'Antone Leu e il prigel gronz cei ca munt in scumon general de Fafeuc liber de dina vala edre sguarda ce cils singuls vits per scriven. Cultura culinarica, compagnia, la capitale grigiuna sapena, sin da quella 90.000 persone schinsquente che vengono da venda cu sera tocca domenica sera alla più grande festa popolare, il grigiun.

A quai è tot questo al da vos magazzin di informazione per quest'emma che venius preparaus e presentaus da Dursin Cadige da Gheorghina Ianchi, producent Samuel Sossai. Per de pli entun ma legge de per legger rtr.ch ni l'applicazione Play RTR. D'anton veng vergaulas chun, io ges planetura sada, chantaggiu computers, d'autres apparats, feintic urden en buda en bureau, scapa a se enceiver la findema. Nos ven la musica vitirca catapultesce direttissima e la findema a cisa forsa e enamiez il curer fest.

0: Dalla Romontscha si vigneu la sciuna masa da quai venerdì sera. E a caliras fai e onde quellas uras desce vus veis schon pliras ga quae che osanze pacific e un fa in duas, treis, quattro ga cusera questa notte.
1: Perdone se mi hai sferdente giù con aua, con la betta di aua del colliez e del diaz giù.
0: Exact. Ascia. Bugen kun vus per ancei per quella fin dem Georgina Janki, shalu. Mainza, ni ie forse relativ, ha? Fos flott sin zwessimin schmarschanaintig zu noa, statut pacific.

Vendergli scul campionati europei d'atletica leva a Birmingham a e anciet per la grigiuna Annick Kellin el heptathlon sound ella ti las grondas favorites de medaglia asce de plicamo samia per fin de la medaglia de daur. Annick Kellin e si ferma sco mai ed asce abstrahau dil titel e leggi flirta cu la marca magica el mun dil heptathlon de las donnas, la marca de 7000 punts e scialatleta de grigia al novembre sto show per in pei eisela in quella stagione si ferma sco o mai il heptathlon fin maggi triumf al meeting de prestige Götzi scul record svizzer de 6.726 punkts di Mainz pitart a Rattingen fa Kellin per fin 6.800 punkts si ber sco nigi nautre de si concurrentes dall'Europa e venite da realizza uon. C'è che dat massa confidenza alla simpatica grigiuna de 26 anni, aber se nu è un po' squitch. Denton è in due delle total set discipline liquidate a Birmingham, a grade la P in prima, oz de mesgi a Kellin propi brilau. Il temps Kella è curida il sprint d'obstacles ves e la disciplina singola montau aur. Nus vedien in intermezzo musical a lu venza an qual dettaglia se capesce udinza e il trumf da medaglia grigiun qual

0: Vendergi sera marein, kurz schon sin domenja. Lu specia la loccia sila schwegalpla de vos cun caracter de montogna, avon il punct culminant den tres emmas cul Kirchberg cae momincia seasons. Mo an avos sila schwegalp, ils emprems duels el rasgim e intentona conoscenz, surtut innam permette tensiun qual denter Werner Schlegel a Fabian Studema. Pia quals dus can perceu la victoria sil Brünig an puspe de sa misera, forse un pau statistica, Studema Schlegel quai duel ai dato conus nov ga. Treis ga ei Studemaus sco victur ordil resgim duas ga sila Schwegalp, Schlegel de sia varte vinius de meter duas ga en dies il Bernes. Quales duas victorias ein reusides luceder dil Tockeburg Ion Vergau sil Wiesestai et alla lucia federala a Mollis. Attenzione speciale se capesce è pil rec luceder Armon Orlik, sil grigiun specie è in prim duel il Bernes Adrian Walter, il victor della lucia del Schwarze de Duon, la devosa gaca Orlik Walter ensemiserai. Ai dau in pari, quai Ion Vergau alla lucia grigiuna glarunesa adomat. Spitakel garanteu el resgem sila Schwegalp, c'è kei schon sigir, che vin domenica sera ada in nief victur, con quel victur de record la luce al pei del sentis Samuel Giger e un adina blessaus sa ascia bu defender il titel che laus schon gudignau duas ga en seride, en seria ils devosans.
1: RTR Puls del Sport.

0: Ildi der RTL.
1: Hallo, ich bin Ivan Simon, buonasera. La Vischne und Gedelver freien la Dislokation der Brinzels a Vazerols. La Zone a Vazerols West wenn pil Moment bo realisada. Schkolle Vischne und Gedelver schreiben ein Bottuz kann laut Terrain Bronze de Wender quella la Vischne und Gedelver. Denton duen les Habitantes a Habitants de Brinzels se we famidada in Zone se Casti a de Alvanivic. Il souverän Gedelver decidils wenche tschun duast. In Europa furiescen Incendis dual wie Navon, pusch bei ein Millis Personas venides evacuades, a Hürtgenwalden in Nordrhein-Westfalen an les Autoritats clamauots en de meun de les quater le lieu dort le sien per evacuar immediat. Da conosa el feuc de vastau in a surfaccia de 300 hectare suaul, quei tutine gronsch con la surfaccia di lag de Silvaplana. In Francia ed in Croazia e da ulteriore evacuazions ed in Grecia ed in Grande Britannia combatten forzes del gite pompiers les flammes. La via Fieretica arve da me un puspei la linea d'Alvra, a sci che il strenz van puspei dentro Bravogna se meden. Il cancun era seraus per quei china bove e laua di Lual Bevrin e ride sul spinare so. Questa fin di amna esi de quinta con bia traffic en ad entouren quera. Provede la fiasta da quera avvertesce la polizia de disturbis, traffic e colonnes e un pileungus quen avende questa sera tocon domenica. La polizia cuseglie de duvra il traffic public. Don de mia varti oggi vigil in via la serada.
2: Ad in quellas minutas alla anciet la più grande festa popolare del Grigion, il Curer Fest, che venne cramalata quei da 100.000 visitanti stoccan domenica sera. In findem che venien plirs graus blech. Actual muossir gien viv è una dina 31 graz che è a quera, per quai dati quai cusei. Zanua, bomo cusei è in appell da vart dils organisators della festa da quera.
3: Ma vielleicht einmal, das Wasser mehr und ein Bier weniger soll trinken in dieser Hitze.
2: Exakt, das schie, perché il Curerfest prendi buine fin a necce per un qualin menja muoti. Io son Georgina Janki, els Cold Play con higher power. And should be bene. La fin d'emma.

Ti sono Gianna Nannini e ascoltate la Radio Romancia. Molto bella la Radio Romancia. Ciao.

0: Mess Radio. Wir Staat.
1: Ad apropos Staat, lu resta moeun. Inna findemma lu en le spile ungas vacanzas di on finne vana vose embe un scola il nie vonda scola enceva per millis e millis de fonza scola dina dati quals che va pi vesca vesun giù nuad incontrasce las vacanzas da stat quazzassa non an qual emma lu dati autras capon bupli spice
2: Kinda vo piersi longa rusa casa e kinda po spelles amicis
1: Naja, dil pifich sguizias fai a quels a fonska an lindis gis propi il pipi am prim gi de scola

0: insomma, cancevan culla in prima classe, se vostra gordesa, se vese un c'è sacados, c'è sturnister che vus veves, forse perfin se la gordese c'è resti che vus veves enni in prima di scuola e c'è quals moments che vengono perpetnizzai de babs, mummas e son pibaul qui apparat de fotografadix se nua esito con una fotografia, ni bu? Ad exact quae venza voleu se Venus essen stai, un pau per las vias cul microfon domandau suenter ricordiences di un prim di de scola.
1: Mi un prim di de scola quel che un posso godai, che stevel cura su entel bab, vel es combes che eran dobbel cigronzas li unges scolas mies, lo stevel fa dobbel spas, lo curevi su entel, eh?
2: Ma con si attons, creio che aveva le ricordiences positives, prim di de scola, un tupau novs amics, collegas,
3: Emma Gort ci ha detto di dire come cosa drinco, stava come in chiesa e loro avevano da dire sul lezzico della sul liscio perché ci avevano tutti due un po' rispetto, non sapevano se ci venne andr'ora. I'm a little
4: schoolboy too. Io avevo lo scazzesco con le scureglie che era me mio lungo, mi è giusto di ovvio la tavola a scriversi che a sonda stavsi le scureglie a Su laus avon la tabla giù, ma ha dato una risata.
2: Adesso il turnista si ricorda a un quere, un turnista brin, con si pial, in a pial, paligna, brina, yes, aio, de plivo.
5: Sai mo che noi avevamo di lungo pai, dopo che noi eravamo in casa da scuola, yes, aio, non si ricorda.
6: L'idea della Gerco non è sempre quella della una tudascia. E quella volta in giugno salvava tudascia, cioè dal Zifens. E qui non era in quel tempo che qualcuno traduiva o giava c'è, lo riceveva ogni via accesa e gridava per vedere le lezze che avevano da fare.
7: Der Fitch nervosa. 100%. Speziell der Forse, der uns tut, wenn wir schon Chines, weil es schusse Linz, eine belle Tevle, eine Kriede natürlich, wenn wir in Chines, viele Spunde, extrem superb, sei, hey, was der uns grandes, mattes, die Budan in der Schule, weil auch der Kreidler sind, die Schumsel bringen.
8: Quins era em dirs de dia escola, quins leve bo sta a casa pli, quoi se dir la recordiança.
9: Eu sai que eu era l'on stau sempre magà col bus de escola, l'uma van ser una venda a Sorain Virabius con la posta gronda, a qua era integral highlight de quei dì.
10: RTL Centa la Dumonda d'Alemna
0: Salut, good day. È una quella de vosa fin d'emma von chi vin lo puspei serius, sparenza con massa de quals punts culminants el nief on de scola, dati si gir. Pligé, da lombris, in quarra gala sis d'anton.

Staat. De Tresa Rüter Seli. La stad entira, al du spiciao sintoi. Io level die tizze cioi, sci bi. La stad entira, al io semiao de toi. Us, porta li rundella miu siemi vier smiez di. E la stad, è vergada, avon che vigni.

Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: Diz quintão, se não sou espichão, less já liberal, tchau. Não vem com total banal, senti pial, vida pial. Cal, fim, celestial, bass, optimal. Sum da laut per inglês, salta sem sequer.
1: Il di der RTL.
2: Oz com Ivan Simon, buonasera. La Vischneunga d'Albra freina la dislocazion de Brinzeuls a Vazerols. La zona a Vazerols West vegn pil moment bo realisada. Scola Vischneunga Albra scriva en bo tots can leu terren prons de vendre quella la Vischneunga. Denton duen les habitantes e habitants de Brinzeuls se ve famidada en zones a Casti e de Alvani Vich. Il sovran d'Albra decidils vegn ciun duost. In Europa furiescen incendis dual vinavon, pus bei en millis persunas venides evacuades, a Hürtgenwalden in Nordrhein-Westfalen an las autoritats clamauots en demeun de las quatre la lleu dort la sien per evacuar immediat. Da conosa el feuc de vastau in a surfaccia de 300 hectares uaul, quei tutine gronsch con la surfaccia di lag de Silvaplana. In Francia ed in Croazia e da ulteriori ures evacuazions ed in Grecia ed in Grande Britannia combatten forzes del gite pompiers les flammes. La via Fieretica arva da me un puspei la linea d'Alvra, a sia che il strenz van puspei dentro Bravogna se meden. Il ciancun era seraus per quei china bove e laua di Lual Bevrin e ride sul spinare so. Questa fin di amna esi de quinta con bia traffic en ad entouren quera. Provede la fiasta da quera, avvertesce la polizia de disturbis, traffic e colonnes e un pileungus, quen avende questa sera, tocon domenica. La polizia cuseglie de duvra il traffic public. Don de mia varti, oggi vigil, in via la serada.
1: La saira da RTL. Con sempre verz. Hits e scubridas. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concerto verde. Descobridas. E hits.

musica da temps, cura che m'estat e mia tata erano anche giovens. Quai en il semper verz tar RTR.

0: Proverbis. Neanche il cian nu dà dalla cua per inguotta.
1: Cu la libertà pel ciao an ciaiva, el cirp por aiver minchia giaina, vedi crap lume me gronz, a vedi flum me